0: Ti has detg che sei
1: innocci,
0: che io fossi
1: aug in bi.
0: Io sei busti scheisen
1: dreif cun quai,
0: io

0: «Eis ti in om?»
1: De Gion cadeli.
0: «Eis ti in om?» Se volvas ti bo mintia mai, casaca. Sco il vent, sciulonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stitnada. E cuores bo per mintia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uan nigin il loigen. Eis ti in om?»

ord dal chalender dal paur. Curchal nüvel va vers Samignun, va in tridore in grigiun. Curchal nüvel tira vers Buclina, va in belore in Engiadina.

0: las novitats der RTR.
1: Ander continuesce con un project per celura distanza, Guy Parmala avvertesce de futuras sicchiras e Laura i venin zic pli freschie per part pletsch. Ieles sis al microfono e Florian Mon, biendi. La radunanza comunale de Dandera ha provato un credit de 60 mili francs per sviluppare vinevando il project per celura distanza. Davart il credit definitiv de construzione vendicis la primavera 2027, scola Vishnanka scrive. En pli an votantes ha provato un credit de 210 mili francs per continuare con la sanazione del radon vide las chiasas de scola e la chiasa comunale. In fin che la ragione dell'accidente mortale na Val Rosetch è bec clarida, ne dascien las carrocces bec pli traer chiars annex, che comunicesce la superstanza comunale de Puntragigna. En plien mo plien acțiun carrocces ken venides examinades din managi specializa. En la Val Rosetch è da la domenica passata in accident con una carrocce in una persona morta, 12 venides blessadas. Per il presidente della Confederazione en l'intensità e la durata delle periodi di Cialira è stata una sorpresa, qua dice Guy Parmala invers la Rundschau da DSRF. Bein sein ins percert della midata del clima, l'intensità della Cialira sei tutine stata in shock. Quest shock possa aber gidare di iniziare novs projekts, a dice Parmala vinavant. La Svizzera stoppia se preparare per futures fases de sicchire, quelle svegnine ad essere pli frequentes che pli baut. Il presidente americano spannaccia de novo all'Iran e de tutti gli paesi che sostengono quel. I detti in citat «Guerra economica schwang mai incontro l'Iran», scrive Donald Trump en las medias sociales. Transports illegals dirli, la vendita de devises e transfers de deners stoppen cialar, ma sires concretes ne nomne Trump dentant bitch. El accentuersche dentant, ker paiais che sustegnen vinevant l'Iran stoppen quintar con terribles consequences economicas. In unserer Steine in l'America, ils Stadius Uniz han per l'imprima giata debit de passa currante billions dollars pie currante mili miliardes dollars. Ils debits en plicase dubliats en ils devos diejons. In de gronde part de l'augment de les expenses han tijunna las mesires per superar la pandemia de corona. Plinevant ai da reduzioni de taia e de pli expenses per la segertat sociale ed il provvedement de sanedat sco las cifras actuales dal Ministeri de Finanzas mussen. Experts avverteschen di ne possible crise de debits, mo ils chains per ils debits de stadi monten redund income in billions dollars ad on. En la capitale dell'Ucraina en duas persones mortes per via d'attacchi russi, 12 ulteriori persones en blessades, sco l'administrazione militare de Kiev comunicesce. La Russia ha il devos temp intensiva sies attacchi in la capitale ucranese. Als defensurs manca la munizione per la defensione dell'aria, per cui gerteglia la grande part delle rachete russe sies miras. In us mida inter il sport, la corsa de mountain bike Swiss Epic mide per vide Laura il program. La seconda etappa comienza de novo alla Pon e finisce a la e vien pie desisti del start sin il pass del Bernina. La ragion sei la ferma plievge ed ils temporals annunziats per oz, scriven ils organisatours. La lunghezza della corsa si riduce con quei da 51 km in 24 ed ella comincia alle 7:30. L'equipe nazionale svizzera di hockey delle donne è partita con successo nell'Europe Hockey Tour. Ella batte la Svezia a Kloten con 4-2 ed il venerdì date l'equipe contro la Finlandia e la sonda contro la Cechia.
2: La meteo.
1: Hat dati aura variabla cun blers nivel se di plova di ne puspe, orvantot en il sidl, grigiun dati referms urezis. A quere dati maximalmen 26 grads en surselve 24 en sotselve 23. En l'engedina base den il grigiun central dati 21 grads ed en la Valrhein e l'engedina nota 12 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Wusstet leis RTR je schon verdau las sis hatzer baut. Den Tau nus für dein Melerot Londer. Al Mikrofon se l'Angela Hendry. Je vigin bien start al D.
0: RTR. Unik e simpatic.
3: E con buona musica va tutto plecciunsch, quecco è nels Rolling Stones, con in tetel che va e a praula de Mountbout, Start Me Up.

Naomi Laren con Hot Girl Summer. In avion ci so bitte se mettere in movimento per quai soi da als ple differents motivs. Si dat in problem tecnic, si è malaura, con plevia che mezza di una schliata vasida, né si la pista è bloccata. A Heraklion, la capitale dell'insula Creta, zedentown tozzi gli autor se bagiau. Agli avion era prompts per la partenza, la pista era libera, passagiers e personale era impinai a lu, se canta in cescularin sen ina delas alas. A luci ci so pesato con 10 kilos o fac come daival, aleva bide plesso montà. Ebbe con montà las alas del avion. Il pilota stiu informa al tower, lets o tremets forzas de salvamain con agit di una stella, vons a di una jaca, zailu reussiu de palie al cescularin. Al herox, el pompier Antonis Petrakis, lets omenagiau che il ces eri tot ruasaivals. Incredibil. Il ces colorin è venuto surdaus de persunas specializadas, no quel leva viaggiè sco viaggiatur senza bagliet. È ben conoscente.

0: Vus essas sillas ondas romontschas e Genif Verdiaula Sis. El Kikri Sis giugai nus questiamna a modo speciala. Anstall che vus telefonais de nus al studio, vai nus termets de viedi Sergio Guec a Gabi de Gonda tra l'entir grigiun per giuga al giug direct tir vus. Erzan al steile de mountir Fabiana Capaul a Lax, ella o è presidente del club de balapai Lumnezia a Delo Tradiu, combiti e stau de festival jubileum de vencio Tsunons CB Lumnezia.
1: Also quei si dir stau gra in connex con la fiasta, ti c'è che la liauda sta ziau fet, also quei sta una fiasta che tozza angudiu, kins che la valade pu spagnida insieme, che quis vencio Tsunons in propri stai Cogins, da vende pinto che gron che tozza in stai, quis che ne stai con provina, gazo, questo si c'è che plisiu cre, l'antira val qui di, che fa gron plisiu.
0: A plajaio Fabiana Capaul è giù del giuc e lo guadagnau indis bons de compra. Se antras a giù della Val Vidain tocca na vrin a intedem la Val Lumnezia tir Elsa Caviezel. Elsa o guadagnau nuv bons o lu dantau un quitau e la surlasci vina vau nel giuc de siu om Albert e la feci pli ugen in plajai de d'auters cun s'annunzie alas gratulazions del concert Senge Vish. A lu alla gesta un tradiu Coi vezza uon cul mel du viuls, ella c'è o vein pievels?
2: Pels a viuls in a fe buona stat, os a grat, ca uvrine stau fe bien, l'uvrau fe, also per mai e quei la paga da qua kins investesce e l'apicultura. Qua fa bain, quins vesa, esch in zevini qua sta sta per part in pausis confins, che ho estiu di, o per l'amor di Dio, calai de famiglia, posbo pli, sono ingraziabile che ho la famiglia che sta da vos mai, che si guida, se di mio uom, se di mes duze fonds, so funziona qua e bo.
0: E oggi vien puspe giugau al Kikrisis sen viedi, quelli ed attavau scomincia de ven avaun las oggi.
3: Danus? Danus? Danus?

0: Anna Mena a Rocco Hunt con A un passo della luna e el 6:30 tiams per Florian Monder. Quintadenus, ci dat de neif.
1: La radunanza comunale di Dandera ha approvato un credit di 60 mila francs per sviluppare in avanti il progetto per cellura a distanza. Da vada il credit definitivo di costruzione, viene deciso la primavera 2027, scuola Vishnanka scrive. Infinché la ragione dell'accidente mortale in la Val Rosetti ne è sclerita, de ne dastien las cerocces bec plitrar chars annex en pli en mople in acțiun cerocces când venides examinades din menaji specializa. Per ghi parmala en l'intensitat e la durada de las periodes de celire stades in surpreise, va in sein ins per cert de la midada del clima, l'intensitat de la celire sei tutine stad in shock, a dit il president de la confederazione. Quest shock posse aber di dar d'iniziar novs projekts.
0: En grazie, Florian.
2: La meteo. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: Ei roidau in de calira, salmainza quera con 30 grads, oz vegni in ticket ple frescht. I specia aura variabla, cum bieniblas a di plova dina puspe, orva un total sit del grigiun dati e ferms urezis. A quera dati maximal main 26 grads, alla surselva 24, alla sotselva 23. 25 dati all'engedina bassa, dal grigiun central, ad a Valrhein, ad all'engedina auta, dati tocan 8 grads.
2: RTR Unique.

0: RTL Impuls.
1: Ozzo di nos in Impuls da Hanna Fluri per prolunghi in ticket l'estate italiana, dandaune per prender cumiau dalla stat.
2: El cesch su mie suie memz il sum briva. Mies ciammes scendides a solai. A dretta una duona piveglia ci legge un cudur sul venter. Ella porta un chapé con un rim large ci zuoglie la vista. Una scela blova de metal menge giù verso il flum. La luce clarente da bonura cerezza mies masellas. L'aier pera o se fin. Scuscia il di fisence plaio in una vetta da vatta, ci protegge della clarità ci segue. E guard vi sul flum ci passa. O se puressen passer pusses ures senza ce badess. Se ven a pezza am lasci schlischer giù e lova freida. Ella am brancla, frascia e lama. Picnes perlas d'ova culen sur mia corp, curciaturn da mia bagn. E resent una granda pesce. Più tard un caffè freddo tal kiosk. Els lascian ir Radio Italia. Ed epp il congio della stet.
0: Impuls.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Sa ju liber cul Swiss Epic 2026, la cuersa de mountain bike de Chundis, tras l'Engedin Auto a Tavau. A tel in prima etapa oi dau ina victoria indigena. Al team cun Fedri Barandun de Lepon ed Andrin Beli de Sagogn o gudegnau la cuersa sur 83 km a 2650 metres d'utezia, quai cun in avantaggi de vardia 4 minutes. Malgrat tels valen sco favorits, ves Andrin Beli bedie speciau, ci reusesci de dels in tal avantaggio.
1: Quando ci allo 10 km non arriva, che non agge in sur 3 minuti, senza dire ciao che buon possibile. Ma non è stato in avon, folgas, o che alla fine riesci a chi allo tuceo per quei grandi avantaggi, è proprio, è uscito tutto.
0: In a quersa perfetta, sen mince part senza defect plain power, tot è usé.
1: Già è bene, non sono sentito lanciato la prima stagione che non sono dentro le ferme e non sono sporco con quello, sentendo che sono esperto ci cala forma, cibo e c'è che già che non viene che te vuoi Londra, che non si viene io qua e tocca la fine e che non è in grado di von e già è un mondo a win sembra un boomerang a voz viene a von smaccare le spedale di tecnica meno over riscano i jeans defects e proprio stiamo in balezia a gire.
0: E per le prossime etappe, dati noi è meglio che da ciò motivare il primo successo uscì Fedri Barandun.
2: Noi abbiamo già raggiunto il nostro punto. Due ci vengono e sei per gli anni, ma è gerno spettante, sei più contento con noi e guardiamo che c'è il prossimo disporto.
0: Oggi vuol duo Barandun Beli più col Maio Jones e la seconda etapa, quella è venuta modificata per via plevia ad Urezis, in stile da parte per la seconda etapa sul pass del Bernina, dati in questa scorsa nida sur 24 km di Olaval, ne venda Lepon. La partenza della corsa per Zemprems è oggi della Siata Miasa, e naturalmente tu cai nuseau nel pols del team RTR, Bab Assora ed Andrin Beli, la Pierina del Rolf Beli, qua circa vengono vergiau la Siata.

0: Ander continuesce con project per celura distanza, Guy Parmala avvertesce da future sicuras e Laura i venin zic più frescht e per part bletsch. Elles seat al microfon e Florian Mon bendi. La radunanza comunale de Ander ha approvato in credit de 60 mili francs per sviluppare in avanti il project per celura distanza. Davant il credit definitiv de construzione ven decis la primavera 2027, scola Vischnanke scrive. En pli an votants e votantes approva in credit de 210 mili francs per continuare con le sanazioni de radon, vide la chiesa de scola e la chiesa comunale. Anfin che la regione dell'accidente mortale in la Val Rosetne bec sclerida, na dastien las tirocces bec pli traer tiars annex, quae comunicesce la suprastanza comunale da Puntraginia. En pli, en moen acțiun tirocces ken venides examinadas din managi specializa. En la Val Rosetne da la domenica passada in accident cun in tirocce, in persone morte, 12 venides blessadas. Per il presidente della Confederazione en l'intensità e la durata delle periodi di chialire è stata una sorpresa, come dice Guy Parmala anvers la Rundschau de SRF. Ma in sein interpreciert della midada del clima, l'intensità della chialire è tutt'ine stata in shock. Questo shock possa abbridare di iniziare nuovi progetti, ha detto Parmala Vinavant. La Svizzera sta per se preparare per future fasi di sicire, quelle vengono ad essere più frequenti che più baute. Il presidente americano schmanaccia di nuovo all'Iran e tutti i paesi che sostengono quel. I detti in citat guerra economica scong mai incontro l'Iran, scrive Donald Trump in le media sociali. Transports illegals dirli, la vendita de devises e transfers de deners stoppen tjelar. Masires concretes na nomne Trump tentant bec. El accentuesce era che paiais che sustegnen vinevant l'Iran stoppen quintar cun terribles consequences economicas. In us restein in l'America, ils Stadis Uniz han per l'imprime già de debit de passa curante billions dollars, pie curante milli miliardes dollars. Ils debits in plica se dubleats en ils devos diejons. Las mesires per superare la pandemia de corona han tjusna eine gronde part de l'augment de las expenses. Plinavant ai da reduzions detaglia e de pli expenses per la sedertat sociale ed il provvediment de sanedat con las cifras actuales del Ministeri de Finanzas mussen. Experts ed expertes avverteschen di ne possible crise de debits. Ja els chains per els debits de stadi monten redund incomin billions dollars adon. In la capitale dell'Ucraina, in due persone morte per via d'attacchi russi, 12 ulteriori persone in blessate, scuola l'amministrazione militare di Kiev comunica. La Russia ha il devo stems intensivati gli attacchi in la capitale ucraina. Als defensori manca la munizione per la difensione dell'area, per cui gertegge la grande parte delle ricchette russe si è miras. La corsa de mountainbike Swiss Epic mide per via de Laura program. La seconda etappa comincia de nuovo alla Pont e finisce là e viene più desistita dal start nel past del Bernina. La regione sei la ferma plievide dels temporals annunciati per oggi, scrivono gli organizzatori. La lunghezza della corsa si riduce con quei de 51 km sin 24 ed ella comincia alle 7 a mese. L'equipe nazionale svizzera del hockey delle donne è partita con successo in Europe Hockey Tour. Ella batte la Svezia Kloten con 4-2. Il venerdì data l'equipe loro incontra la Finlandia e la sonda incontra la Cechia.
1: La meteo.
0: Od dati aura variabla cun nublers nivels di plova di Nepuspe, ora von tot en il sit del centun dati era ferms Orezis. A quira dati maximalmen 27 grad en sur selva 24 en sot selva 25. En l'engidine bassa dati 23 ed en grisun central 22 grad ed en la Valrhein e l'engidine otta 19 grad. Era il venerdì variabel e per part bletch, la fin demne comienza l'ora con nivels tentant senza plievgia.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Al bon tenidja a la Val Sumvich era in ses megliertiams entorn 1900 in resort de luxus per fa curas de dau minerala. Al 1976 sol hotel Stiusera differents projekts on fac naufragi de pivardi curontons a stienagin entra al hotel. Quai se mi dau cul neiv duo Patrick Stecher e Toni Meier, duas chambres sans prendre chains di dat in campadi alla quirt. Adi data on the play plans pel boin tenidja. Cienins, udinus diesco proxim, io son l'Angela Hendry, ci visit vos in bide.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: Musica Ramontschas in Ondas Ramontschas, Chiara cun Maschera. La prima etapa della corsa extrema del Swiss Epic a Lapone è stata la preda della squadra indigena con Fadri Barandun ed Andrin Bailey. Il 2 grigiuno ha guadagnato l'etapa con gran vantaggio, aveva otscul maio John col trico Melon se la seconda etapa. In buona prestazione o è il team RTR con Pierina e Rolf Bailey Musau del reminent Sor Abab di Dandrin Bailey. Els han terminau la prima etapa sin plaza 4 alla categoria delle squadras miscedadas. Per vide Laura, per vide la plevia ad Zurezis, c'en annunziai oz all'Engedina on els organizaturs stiu fa adattazions. An stal de parter per la seconda etapa sil pas del Bernina, dat in a quersa scursanida sur 24 km giù la val, ne vende la po. Dentau un ventutina partiu ein interval vud di minche 10 secondes parte in a nova equipa. Nies redaktor de sport Roman Dobler e oz a Lapone a reisde sur de quai mi de main con Pierina a Rolf Bailey.
1: In un steina qui è sotto un'ombrella ente la partenza da questa etapa da Dozza alla Punt sotto quell'ombrella Corridures e Corridurs, Fabian Ravensteiner, Casey Sauti, naturalmente i due protagonisti del team RTR, Rolf e Pierina Bailey. Hai, un müdament in connex con Laura, col Timp. C'è vuoi qua dire, Rolf, osa per la preparazione?
2: Yeah, la preparazione è scotta in minchia corsa e in quel senso è un po' semplice, perché poi la partenza alla Punt. Cioè questo non è scavo io, c'è il passo Bernina, e c'è il donno tra me, con son in svesa, il malezzo da Ceyon, c'è il balezzo Aura che è giù, il passo Bernina, se gira in dispiace Leux in Svizzera, il passo Bernina da fare una partenza per Velo da Montagna. Però ebbe la punta, e bien, non essere contenti di essere io, c'è.
1: Un'etappa scurznita da 55 su 24 km, quasi un sprint Pierina.
3: Già, qui è, si è, vince di più spert, più corto che è, più spert che è, e poi monta un po' che viene più poco che dire, cioè, va in svap più spert, in svap, che è esatto, ma dem al limite, ma oggi è per noi proprio, vieni atrás, oggi guadagnano, si può la corsa, aber si mette a che si può l'effetto, e si è, già, vieni atrás ben con quei giri.
1: Un altro terreno, da più via d'asfalto, via da chies, con crappa, nulla trails, che c'è nuove naturalmente air.
3: Già, qui è scia, per me fosse entrare meglio da dentro di Fli Trails, ma già è scia, io sai, va in bien tuff con mio papà, io in Cesar in Davos un po', e Davos vesti già da vien trail, e lasso venus lo epus per musare nostre fermezze.
1: Ed è forse più tosto unir anche la sombriva da ciel, c'è vusa, hai bratau a tion, patius manzona Pierina, al tuff Rolf e tu do aint, aber vu verau da zamuder io. Zapoi, insomma, partenza da d'interval er laurer con altri teams.
2: No, let credo buo sia nus, per quei che in sa va a nus mena a cemen nostra corsa a sia si pi probabile se dati schon che sa ien sem con i per altro sa bo che in sven quasi da fa giù quei orda von let sei a cemen bo posei let sei anche noi sin smegna pauca cel scurider se
1: lure già vejani una buona etapa partenza es la 7:30 per profis al duo Rolfi Pierina Beli son precis la 7 i 44 e 40 secondi alla partenza. Buona corsa.
4: Grazie, Vic.
0: Qui è stato Roman Dobler live da Le Pon, ein Discours con Pierina e Rolf Bailey, al team RTR alla corsa Swiss Epic. Nus tenin ein Schedinkas als Polish sco Roman Odic, els parten les Siat a 44 minuti a 40 secondi.
5: Puls del Sport.

0: E è precis la siata miasa, tiams per las novitats con Florian Mon.
1: La radunanza comunale di Andera ha approvato un credito di 60 milioni francs per sviluppare in avanti il progetto per celura a distanza. Davanti il credito definitivo di costruzione viene deciso la primavera 2027, scuola Vishnanka scrive. Anfinché la ragione dell'accidente mortale in Val Roset ne bec sclerida, ne daste le tierocce bec plitrar tiars annex. En pli en mo en acțiun cerocces ken venides examinatas din menaji specializa. Per gi parmala en l'intensitat de la durada de las periodes de celira stades in surpresa. Pa in sein ins percer de la mirada del clima, l'intensitat de la celira sei tutine stad in shock, ha dit il president de la confederaziun. Quest shock posse abridat iniziar novs projekts.
0: Grazie Florian.
2: La meteo.
0: Oggi specchia aura variabla con bien niblas a di plova a dina puspè, ora va un total sit del grigiun dati e ferms urezis. A quera dati maximal ma in 27 grads, alla surselva 24, all'endia dina bassa 23, dal grigiun central 22, geniv grads dati a Val Rhein ad all'endia di Nauta. E venerdis sei variabel a per part blec, la fin di amna anscheivalu con niblas d'entaun senza plevia.
2: Mes Radio. Mehr Lingua.

0: 26. Presentada Folk, vossa bottia del Vich en la Regiun.
1: Fazza c'è cinzo, bedemince della possibile data de fa questa amna special ter erter la tournée del Kikri 6. Mince dez no auter, mince de ven giugau duas rondas in la damaun ad ina quert avangentà. Sergio Guecce, Gabi Di Gonda e Pinai per quella prima ronda del Dede Dots. Buondì Sergio a Gabi.
2: Buondì Angela, buondì insieme, buondì da Tavono. Svagnozzi, il piacere di poter giocare il Kikri 6 se inviati con un saci che voi altri conoscete. Sì, tra l'altro il Kikri 6 ci cal gioia il solito via telefono. Oggi isciens centos vedameisa an cugina ter Simon Lem. Buondì Simon.
3: Ma buondì insembel, ben finis.
2: Grazie Sivagni, podia esser co. Oggi mi vens da savei no svagni survenia in banveni
4: extraordinari.
2: Da sorpresa Simon Lem o su no tiba sel balcon.
4: Immens. Also, questo è stato un momento incredibile. Noi siamo di longe con noi erano e stiamo udendo che Simon suonava a questo che è stato una estrema sorpresa per noi. Forse che in Zauda ci sono in te che ci lasciano o se io. E se vuoi in Zauda? Sì, hai tu no, che non sei venuto a Steven, di Simon Lem, semplicemente sensazionale, cioè, benvenuti, non siamo mai spettiamo.
2: Grazie a Fitch, perché benvenuti.
3: Ma Simon, grazie della vostra visita. Eh?
4: Allora, Simon Fitch, per questa ronda?
3: Oh, non sprovaini, disungiù, mi c'è tanto giovane, se va in scucci funziona, sprovaini.
4: A brugner vus, bo, eh?
3: No, quel tempo sono passati.
4: Allora.
2: Eba quel time sem passos, Simon Lem, ma veiva schon da quel da 30 ans a tavo.
3: Hai, nus essen 30 ans a tavo, nus essen nies per vide mia profession, nus deren se zu, se lavoravan scum menge ceses in un internat del Liceum Alpino Mazzurz. E loro venze decis de livrer, ma ad una fer un po' la li stessa lavoro, e dus essen srivos a tavo, e venze sorpigliò la cesa da largo, la cesa del impedies, e mia donna ed evens mno la cesa sur van chans, e loro essen sies in pensium, e os estens in evente tavo, perché c'è il slem zen burgais da tavo.
2: E la donna o managea che c'è Simon o in pensione, el sta avere un hobby e perché ella savia organizzare una tiba.
3: E lui che mi comprò la tiba, mia figlia e mia donna, e lui venza cominciò un po' due mesi di un po' a suonare, un po' autodidacti, venza in prendere un po' a suonare la tiba.
4: Tu non hai bain, tu non hai super.
2: Assolutamente. Speranci garteggia Shibani e con il Kikri 6 da Dots da fare Shibleras correctas. Scusa, possibile Fabiana Capaula faccio ir, indes?
3: Indes è naturalmente un record.
2: Guardare, c'è possibile, c'è ci capita, ossa, che la minuta già bisogna, Blair Klitsch, Simon Lem, coe il Kikri 6 se inviati. Il Furlan era conosceva scolungaggio da minorità in Italia.
3: Sì.
4: Correct.
2: Il Consiglio federale rifusesce da investare in la defensione contro droni e cyber.
3: No.
4: Correct.
2: Il club da hockey da Tavo guadagnava il match da preparazione contro il Cea Rosa.
3: Sì.
4: Correct.
2: La Ciaccia Ota in Grigion anceva Keston la prima fendenda da settembre.
3: Sì.
4: Faliu.
2: L'Oteron è in Curanton, se si faceva la fondazione del ginnasio da sport da Tavo è stata.
3: No.
4: Correct.
2: E il Spivils Clubs da Balapedi il Grigion e il FC Tavo.
3: No.
4: Faliu.
2: La torta da Nous Grigiona è neida inventata a Zurses.
3: No.
4: Correct.
2: Il tunnel del Gubrist zaccata anti il Canton Argovia.
3: Sì.
4: Faliu.
2: Tavo è situo piot Cia Rosa.
3: Ge.
4: Faliu.
2: La Schatzalp è stata culissa per differenti
3: sì.
2: produzioni da film.
4: Correct.
2: In Svizzera dati le pastornerie vegane.
3: Sì.
4: Correct.
2: E veadi con il Glacier Express da,
3: sì.
2: da Zermatt a Samorez in conto da che da 8 ore.
4: Correct.
2: 8 ore con il Glacier Express da Zermatt a Samorez. E.
4: Oh, ci voglio in stress.
2: Gabi da Gonda,
4: sì,
2: fa
4: sì. Ok, la Marai, ho una buona idea. Allora, noi vai. Giù, vai nus.
5: I bastes per la prima runda,
4: credo. Allora, è caso. Vai nus giù, 12 pretensions. E 4 in fallidas, noi vai oggi correcte. Oh, bai. 1, 2, 3, 4, 5. Si siat oggi correcte. Forza, te vau. Ai. Bupi alt che a rosa, a rosa è un tic più alto.
3: A rosa è più alta,
4: eh? Sì, la...
3: è un anglezzo azzurro.
4: Sì, è bello. Allora noi usiamo giù la caccia e il grigione, anciava, buona prima fin di amna. E la anciava...
3: Al primis di settembre.
4: Al 3 di settembre.
3: Al 3
4: di settembre. A questo ce ne ho via amna, io credo che ne mesi amna.
3: Più bordo d'era d'un al 9 di settembre. Io ero muda, ne ero sul cerciato,
2: ne ero sul cerciato. Due sparts, quasi, con una posa. Oggi correctas?
4: Adel FC Tavau è in del spivelsi grigion.
3: Ah, schon?
4: Yeah.
3: Ma a Tavau il FC non ha in giù importanza.
4: Con quel ben hazze di ballapolo.
3: Spero le hazze di
2: scoprire da profi, da sport, non ma regni in grigion il hazze di. Oggi correctas, cordiale gratulazioni.
3: Grazie mille.
4: Yeah, io comunque dai nus una vos a Quera, all'Angela, a nus buina un in caffè con Simone e sia donna Ruth, a nus venus a proprio pligè, da stia esser cao, un grazie al fecci Simone, nus divigiano in balletzia di, io credo che Simone ha oz a un di da Santupada, da classe, nia gente, già?
3: Ma oz veni vers mes di giù Quera, nus fai in una piccina riunione da classe del seminario da scolastica Quera, noi ci erano circa 50 anni insieme a quella scuola e mi ci ogni insieme una volta e fai un piccolo giantare al Marsella quella e allora verso le 5 le 6 svada a casa.
4: Questo è un feedback di un programma. Grazie a tutti, Simone Lem, Ruth, che noi siamo a essere qui. Fotografie di Dels, che è sulla pagina rtr.ch. Noi che voi siamo a essere qui, tutte le visite che noi siamo a fare.
3: Ma grazie a tutti. Per la visita a Tavos e vos esses ad una benfinesa a Tavos.
4: Grazie al Fetch.
1: Quai tuna ben. Al Kikarisis sen viedi oz puspe. Venivan las dodis, vengiugau la seconda ronda e live de Tavau. Impressions de la tournée de quest'anno venus publicau per vos sen rtr.ch.
0: Il Kikarisis presentata Folk. Vossa bottia dal Vic e la Region.
6: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

the greatest. Vus essas dir eschon stai en quella situaziun. In stois in toaletta, sin in pausadi, urgente main, allo stress in spie in frank, a natural main, oins en quella situaziun gine munaida a stomira co veni a frida. In a dono de 27 è stata alla medema situazione al marciau de Vienna. Ella e suo collega stuevni in toaletta, sen in a toaletta pubblica, fertaunce suo collega osse viu i gratuit vide din pissuar o ella stu pie c'un conta sens. Mal gest, o la dono quitau. A senza fa liunga sola accusau al marciau de Vienna. C'è dono stoppi in pie per is in toaletta a domans bedia, quai violesci la legge an contra la discriminazione. L'advocato della donna conta con una indemnizzazione di 1000 euro per circa 940 francs, che si è mandata donas per una buona causa. Il marciau de Vienna vede la situazione tutt'altra. Dalle 167 toilette pubbliche stoppano in spie un 27 cas, quai sedien le toilette che vengono frequentate al plestedi e che si stoppietano ai giober, a quai questi. Ein Inkas Samalion del 2010 o la Commission de Tractamain egual decidiu che quai sedi pedia discriminant. Duvrai na cabina de toaletta questi dona ad om madem, a duvrai na toaletta ne in pissuar sedi pedia al madem. Mo, che las donas son je pedia duvra pissuars.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ander continuesce con un project per celur a distanza. Jean-Michel Cina dat giu il presidi della SRG-SSR. Ed Laura e vien pli frescht e pli bletsch. E le soce al microfono, Florian Mon, bindi. La radunanza comunale dat Andera approva in credit de 60 mili francs per sviluppar vin avanti il project per celura distanza. Dvart il credit definitiv de construzione vin decis la primavera 2027, scola Vischnanke scrive.

0: iva. En pli han votants e votantas approvà un credit de 210 milli francs per continuar con las sanaziuns de radon vide las chiasa de scola e la chiasa comunala. Anfinché la ragion dell'accidente mortale in la Val Rosetchen è un po' sclerida, ne dascien le cerocce un po' più traer chiars annex, che comunicesse la suprastanza comunale da Pontresigna. E pli, in mo' in azione cerocce che venite esaminate in menaggi specializzati. In la Val Rosetchen è dalla domenica passata un accidente con una cerocce e una persona morta, 12 venite blessate. Il presidente del Consiglio amministrativo della SRGSSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entre 10 anni in uffici. Il grande progetto di trasformazione in avanti si inizia e viene ora in la fase dell'implementazione, per cui si è in dritto momento di surdare la bacchetta, scrive l'interpresa. La successione di Jean-Michel Cina viene preparata dal Consiglio d'amministrazione e la fine mira è di presentare la primavera 2027 alla radunanza di delegates e delegati in successore o in successore. Jean-Michel Cina resta fin l'ora in uffici. Per il presidente della Confederazione, l'intensità e la durata delle periodi di chialire è stata una sorpresa, quando Guy Parmalat invers la Rundschau del SRF. Bain sein ins Prozer delle smidades del clima, l'intensità della chialire è tutta in stato in shock. Questo shock può sapere dare di iniziare nuovi progetti, ha detto Parmalat in avanti. La Svizzera stoppia si prepara per future fasi di sicchiera, quelle vengono ad essere più frequenti che più baute. In Germania è una persona morta durante un fermo rezzi in ulteriore e venite blessate gravemente. Le due donne venite stucciate in una pianta stradigiata. Ils Urizis an Ertischna Gronsdons wie de Chiasas per part el vent soufflade vent in Tierstets. Patutiat en il Stadis Federativs Hessen, Thüringen, Brandenburg, Bayern e Rheinland-Pfalz. Il presidente americano schmanaccia de novo in all'Iran de tutti gli paesi che sostengono quel. E detto in città guerra economica scuang mai incontro l'Iran, scrive Donald Trump nelle media sociali. Trasporti illegali di lì, la vendita di devise e transfers di denaro stoppano in cellare, misure concrete nel nome di Trump. Bitch. E l'accentuasce d'entant che era paesi che sostengono vinevant l'Iran stoppano quinta con terribles conseguenze economiche. In us restein in America, als Stadus Nietz an per l'imprime già de debit de passa curante billions dollars, pie curante milli miliardes dollars. Ils debit sen plike se dublats en ils devos diejons. Las mesiras per superare la pandemia de corona an cijuna eine gronde part de l'augment de las expenses. Plinoant ai da reduzions de taie e de pli expenses per la segertat sociale ed il provvediment de sanedat con las cifras actuales del Ministeri de Finanzas mossen. Expertes e expertes avverteschen di ne possible crise de debits, ja ils joints per ils debits de stadi monten eradunt ine comin billions dollars adon. Il sport, l'equipe nazionale svizzera del hockey delle donne è partita con successo in la Europe Hockey Tour e la batte la Svezia a Kloten con 4-2. Il venerdì data l'equipe contro la Finlandia e la sonda contro la Cechia.
1: La meteo.
0: Ho dato ora variabile con un blers nivel di plova di Nepuspe, arrivando nel sito del Grigion dati a ferms urezis. Qui era dati maximalmente 27 gradi in surselva 24 e in sotselva 25. In lentidine bassa dati 23 e nel Grigion centrale 22 gradi ed in la Val Rhein a lentidine nota 19 gradi. Era il venerdì e si variabile per parte bledge, la fin d'emde comincia l'ora anche con nivels d'entant senza plievgia.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Brand. Brandi. La prossima mia azura è Scodina de Quatiams dedicata alla musica con il Semperverd de Florian Ast. El è trasformaus del Strolli ad in Kershiu ad in canzone preferida che animesce de acceptasse sets. Al microfono accompagna vos vinavaun l'Angela Hendry. Fa plagiai.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Dasha cun Austin e è las ottimiasa a Florian Mondra quinta de nus ci dat de nef.
1: Il presidente del Consiglio amministrativo della SAG SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entro 10 giorni in uffici. Il grande progetto di trasformazione in avanza è iniziato e venuto nella fase dell'implementazione, per cui sia quel dritto momento su dalla bacchetta, scrive l'interpresa. La Regenza Grigione approva un progetto per la correzione del Ria della Molera delle Vishnankes dello Stalo Grono e Cama. La Regenza garantisce alle Vishnankes una contribuzione di 1,9 milioni di francs e il costo totale per il progetto in budgetato raggiunge 8,5 milioni di francs. La radunanza comunale di Andera approva un credito di 60 milioni francs per sviluppare in avanti il progetto per celur a distanza. Davanti il credito definitivo di costruzione viene deciso la primavera 2027, scuola Vishnanka scrive.
0: Grazie Florian.
2: La meteo. Presentata Nikis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Oggi specie aura variabla, con bien niblas di plova di puspe. Ora va un tot al sit del grigion dati e ferms urezis. A quera dati maximal ma in 27 grads, al surselva 24, all'engia di bassa 23, dal grigion central 22, geniv grads dati a Val Rhein ad all'engia di nauta. E venderdis sei variabel a per part blech, la fin di amna, letzen scheiva lu con niblas, dentaun senza plevia.
3: RTR, dalla damau? Alla Saira.

0: L'album porta il titolo Hazel Eyes, un album uscì personale scuon mai. Al centro sta un ventira intimità, dentro un conflict a sperdita. In una relazione che vive, che semida, che bigliadina sempla. El vedi dit studiau vid il titolo Hazel Eyes, Pia Ails Brins, segi in omaggi per su partenari, la fin finale segi qua un album romantic uscì Smith and Viers Spotify.
1: Ultimately, this is a romantic record and it's an ode to my partner and my relationship, and so that's why I came to that title.
0: Smith vive bide plea l'Engeltiara, mo ben als Stadis Uni, e lo fait spuselezi con Christian Cowan, in designer de moda, ad elle semplemein venti rivals. La prima single degli album, Hazel Eyes, è schon comparida Mai Gai o la nome.

0: Cura ch'el vegi schet quella canzun, vegi el bergiu a bergiu, el vegi el sentimaint de vai spetchau sentire veta, senza vai scrivere in a tala canzun zurda din partenari. L'album segi tchauts cun vairs instruments, guitarras, violinas, instruments de storz, clavecina, cors, musica schina ambracciada. Musica de vart al clic, de vai in flau al plaz, alla veta, alla conclusion, c'è è in carezze complaina, sappi esser fragila.
1: Musica grigiuna. De RTR.

Ella fece 3 iedas a diamna Pilates, 2 iedas sauti alla ballet, o la tradiu del magazine Harper's Bazaar. I sedi, si dite una voce che la sedi sa presentata sen tribuna, ella lessi porgets che dels fans per musa, con fec che la vedi sa un crescer per els. Al 2012 veve al star informau c'è la pitesci del sindrom stiff person in malsogna c'è cajuna convulsions e c'è las muscles vengen inflexibles. Da pilu oins viu da rar Céline Dion alla publicitat. Al mars, alla dec, c'è la festi vesci in comeback.

che c'è un gol, loro saranno rosso non watching girl. Ne ho giugno nome, dare se sangue il mandiro giù un girl. No, non è a piori già, non è a ho giù un girl. C'è che mi è uscito, tocca con chi è un champion.

0: Las novitats der RTR.
1: La Regenza Grischuna provi un nuovo rampare per proteggere la sorte in Val Mesauc e Jean-Michel Cina dat giù il presidi della SRG SSR. E les nov al microfono Florian Mon, bendi. La Regenza Grischuna prova un progetto per la correzione del Ria della Molera dalle Svisnanche dell'Ostalo Grono e Cama. La Regenza garantisce alle Svisnanche una contribuzione di 1,9 milioni di francs e il costo totale per il progetto è budgetato a raddunt 8,5 milioni di francs. L'elemento centrale del progetto è un rampart di deviazione che deve proteggere la frazione sorte. Poves vengono frenadas e manadas sotto il rampar ora ed è nel legge oriund da Laual. La radunanza comunale da Tujec ha approvato un credito di investizione di 9,1 milioni di francs per la sanazione dei biglietti della scuola Sedrun. Il credito sta venendo approvato all'urna. La Svizzera ha esportato il fenadura ad un 10% di più che il mais avant, come comunicisce l'Ufficio federale della Duana.

0: Uschi Blair e la Davos agiada veni exporta il mars 2025. Ils Davos mais avevan ils exports stagnà. L'Uffici federal constatesce per il futur era in svilup positiv dals exports. Il pli grand effect sin ils exports alla branche de pharma, letza exportar ad und 25% de pli che il mais avant. Se reduziz en ils imports il fanadur quae perdusco moch percent. Il president del Conseil administratif de la SRG SSR, Jean-Michel Cina, se retira su entre 10 giorni in Uffici. Il grand projekt de transformation in avant se inizia e venia us en la fase de implementazione, per cui sei que il dret moment de surdar la bacchetta, scrive l'interpresa. La successione de Jean-Michel Cina venia preparata del Conseil d'administration e la finimira ed a presentar la primavera 2020 alla radunanza de delegadas e delegats in successur o in successura. Cin resten fin l'ora en Uffici. En la Germania è una persona morta durante un fermo urezzi in ulteriore e venite blessata grevemain. Les due donnes en venite stuttiades di una planta sradiegiada. Ils Urezis an era tiajuna grons dons vide tiazes per part ail vent soufflade vent in dir States. Per tiazen stats ils Stadis Federativs Hessen, Thüringen, Brandenburg, Bayern e Rheinland-Pfalz.
1: La Meteo.
0: Od dati aura variable cun blers nivels e di plove d'ina puspe, orvan tote nel sit del grisun dati ferms Urezis. A quere dati maximalmen 27 grazie in surselve 24 en sotselve 25. En l'engedine bassa dati 23 nel grisun central 22 grazie, ed en la Valrhein e l'engedine 8 19 grazie.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: A schon sei drei Sverdjaules nuf, sko proximi reinus tietje verschivesche Nataleziots, als wenn du ist, a natural mei reinus e, tietje asche se la gra de la schadiola de der ter. Se vusen knuschisse tietje, na schius el datum de dots, stai de tir del telefon, io son l'Angela Hendri, die vise in bide de vus totes a tots.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: Les Humphreys Singers con Mexico. Schiljunsch, wie gesche nosse Schadiola Bedia, letzte Stadt a Quera. Nus mira ein Tika gratulesche, Judej Biendi, Irma Friburghus Duin.
1: Jeba ein Biendi Natalia.
0: Angela.
1: Stas. Oui. Angela, perdon,
0: ja, ich bin
1: nervosa. Ja, ich bin plisch, che sogni de tras, perché ja, mia sora Maria Vincenz, che sta di quere, che comprene schon, il si tonto ciuna valons, ad elle schihus, li ad eine de termetter schadiolas, a tonsco jeu sai, a elle un mais survenio in schadiolas, in si universari de Radio Romont.
0: Salut, Martinus Fej, Budjen, quella, a che devi jais de della sel natalezi?
1: Io devi la della tutto bien, che la de sta seun, che la de gude, sia se excursions che la fa, si u canta tutto quello che la fa, e la sta di buscifero di arzon da un giuquer, a voner la di citron, e la gauda proprio, che la io sintec, buscifero assai, ve la sta fai una massa causas.
0: Marsch in massa. A vos weiss dich, yeah. Al moment weiss vos grad de Miradel de Ufauns, und schätze vos duas weiss prüntig o de Waun le Fiesta?
1: Ja, nus essen sind tupad, so jo allem wieder in a Gentad, jo in u Plige, ja, stau flott. A chico ston gibu, Gabriela de Gudi, sia Familia, a quisca la denturn, a fa in Balezia gi.
0: Quai divijain e nus dad RTR de Della della Maria Vincenz de Quera, sco quati us vais dec, udinus savens, abugentir nus, divijain de Della tot bien, sil si atonta ciunava l'anniversari. De vos un grazie pel telefon, a vine vaun in bide.
1: Ja, de vos etto bien du Quera, den grazie al se, a be in bidine.
0: Adia.
1: Stai bain, merci.
2: La Cupina. Presentadel bogna in giadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bogn engiadina.ch

Er in Gövge ed in ultim tempis è piuttosto quiet in nos cecciosas. L'una l'otter telefon d'occue, ma non sono di una cinque proposte che vengono fatte e fino a se non è nera in ciudia la soluzione. Ma forse c'è oggi il dì del dis. In 7 minuti giovane nus per 150 francs in forma de bons.

es un uomo ragno. Chi sia stato, non si sa. Forse quelli della mala, o forse...

0: Esche vus esses prons, l'ora giuvainza.
1: Che ciausses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: E l'ora giuzera in cinotte schwerles uraglias per tres cevazins?
3: La ciausa può avere plires funcions. La ciausa è in classica nizaivel. La ciausa può avere in da dance e da dora.
0: Ed un classiker vol dirci da quel guaffen già vaira lunch in quist mond. Nolot 120-25-30 di un telefon provvede a guadagnir il jackpot. Nus cominciamo con la prima proposta. Erter Natalia, buon dì.
4: Già, bien dì che ho evanzin de suai.
0: Allegra.
4: Io un provo con il codis.
0: Fitch simple, ha? Un codis. Doque già lunch es un classiker pel passatemp. Kudes se può leggere in stuve e dor in urt. Il kudes non esa però, mi displeja.
4: Bien, grazie.
0: Fitch che gente in otra volta un bel di. Adia. Nus provainz in event. Erter Natalia, buon di, ci es al telefon.
5: Bien di, ciao e duf de suvain.
0: Allegra.
5: La bursa.
0: La bursa.
5: Sai forse durata. In the dance do.
0: Exact. Gianze ci sei ad un mercio, ora su una piazza, loro si sono d'oro, in bottiglia si sono d'aint. Ha? La bursa è un classico per pilier con sels raps. La bursa è vostra la lista, non c'è c'è in zot nerne, mi displeja. Grazie, Fitch, un bel di. Addio.
5: Ciao.
0: La borsa, vostra la lista, proposta numero 3, vende ci, RTR Cecioses, Allegra.
6: Vien chi, che è Amanda Belli, te goi?
0: Don Amanda, vede ciò la penso.
6: Ne ha fatto ciò vi tutti morzett.
0: Ils...
6: Vesce clamorn.
0: Ah, ils... Termes sono quels cloppers, ils morzett, ha?
6: Yeah.
0: Ah, quel sem directe mai sulla lista d'una Amanda. Vessami po' di esser nudera qui però questa volta.
6: Sì, yeah,
0: noi siete studiati una volta. Fitch un bel di. Addio.
6: Addio.
0: Nos giants ter proposta 4. RTR Natalia, ci è al telefon?
7: Gia ben di che brothers, vela.
0: Allegra.
7: Io vado per terciare un video in radio.
0: Il radio. Il Zünz è meglio in urte, il Zotter si stuve in cede fev. È un classico e il radio va sulla lista. Non c'è c'è oz. Grazie a tutti. Un bel di. Addio. E riuscire rivanzi la nostra ultima proposta. RTR Gioce Ciosas ci prova scultim.
8: Qui sono niente streaming da te.
0: Buon di donna niente. Con c'è provella oz.
8: Io non penso al termometro, dovrebbe per mettere da dentro quando c'è 8 e da d'ora.
0: E c'è il termometro di Cernezza che tu hai il mangi?
8: Allora io non ho in giugno, non potessi dire.
0: Ah, ok. E la piglia semplicemente la meteo scuccia la ving, ha? Mi viene un po' da in zazana.
8: Sì.
0: Il termometro displegiava il mangi nerno, quello che cerca in zoz. Grazie per il telefono e la proposta. Un bel di. Addio.
8: Grazie, stessa mangi. Arrivederci.
0: E rosé essens di mena al mainz in nostres cinch propostes stipjains in event e provains de mem derciu.
1: Che ciausses!
2: Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: las novitats ter RTR.
1: La regenza prova in nov rampar per proteggere sorte in Val Mesauc e Jean-Michel Cina dat giu il presidi della SRG SSR. E les 10 al microfono Florian Mon. Bendi. La Regenza Grischun approva un progetto per la correzione del ria della Molera delle Vischnanche dello Stallo, Grono e Cama. La Regenza garantisce alle Vischnanche una contribuzione di 1,9 milioni di francs. Il costo totale per il progetto in budgetazza raggiunge 8,5 milioni di francs. L'element centrale del progetto è un rampart di deviazione che deve proteggere la frizione sorte. Boves vengono frenate e emanate so del rampart ora ed è il legge oriund della UAL. La radunanza comunale di Tujetscha approva un credito di investizione di 9,1 milioni di francs per la sanazione dei bagnetti della scuola Sedrun. Il credito viene approvato all'urna. Il presidente del Consiglio amministrativo della SRG SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entro 10 giorni in uffici. Il grande progetto di trasformazione in avanti si è iniziato e viene in la fase di implementazione, per cui si è il dritto momento di sordare la bacchetta, scrive l'interpresa. La successione di Jean-Michel Cina viene preparata dal Consiglio d'amministrazione alla fine mira e da presentare la primavera 2027 alla radunanza delle delegate e dei delegati in successore o in successore. Cina resta fin l'ora in ufficio.

0: Svizi. La Svizra ha exportai il fenadur ad un 10% de pli che il mais avant, che comunicesce l'Uffizio federale della Duana. Usci Blair e la devosa diada veni exportà il mars 2025, il devos mais avevano els exports stagnà. L'Uffizio federale concetesce per il futur era in sviluppo positiv dels exports. Il più grande effetto in els exports alla branche de pharma lezza exporta radunt 25% de pli che il mais avant. Se reduzits in els imports il fanadur quae per 2,8%. Fenter che il presidente americano ha scursani il manevr comunabel con la Corea del Sud, freuna la Corea del Nord le speranzas per discurs directs. La reduzione del manevr na media ne gut wie del character aggressiv de quel di Kim Yo-jong, la sora del potentat Kim Jong-un. Ina detiere bit contact trant Washington e Pyongyang, Donald Trump de l'autra wart conferma de voler sin scontrar an quest on con Kim Jong-un.
1: La meteo.
0: Od dati aura variabla con Blairs Nivels di Plovadine Puspe Orvantot en il sit del Grisun dati era ferm Sorezis. El venerdì esi variabla per part Blech la fin demne comenza l'ura con Nivels dentant senza plievdia.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La Giovgia ter RTR il di in ucenus nos occupains con tips e tricks e dots nos occupains nos con un problem c'è un persuasa bgers de nus em. Sai que il tasche del mincedì o er accesa antis cerschuots a vopper cables. Depi de quels in pochs minuts al microfon per vos Natalia Weber. Bundi!

0: Las 10:15 der RTR.
1: RTR, Tipps e Tricks per Bus.
0: Es un giro che l'uno l'auter o el problem. Da tenere orden ils cables. Els cables da charger il telefonin, il laptop, la camera, boxa de musica e ce se eie ce ci sdo tuad ence per cables. Oz ens occupansus precis con quel problem. Cu es fa orden cu la salata de cables. Nossa redactura Lara Cacheng o cerciò l'uno l'auter tip. Giuste tips fic simples che spo punto fer con roba, ci so già a cese senza ce so da dire a comprir X in lui in una bottia roba più speziale. Lara, raccontens, c'è isu che per tips, scusa fer orden quels cables ci tenga allora un po' orden?
2: Ja, ein Set drauf wie Bovia. Also, eine Idee fuss de prender in eine Rolle vite de pupi de Toilette. Mm-hmm. Ed und tun quella san ins mette 3 oder 4 Kabels. U et tras la Ruesna ni semplemein en turn la Rolle. Et tras la Ruesna ting den tonentig meglier e ludati in e gine salata de Kabels. Cica aus bo plage de duvra in eine Rolle brinne lungusa. Qual sa e colurale Rolle ni tacassiz ce cool.
0: Ah, so schöne Rolle Röse con Glitzer, sei so schon ein Gentleman til Schuhe. Tut üne forse so schöne Rolle de Certun no Ding, was eine schöne Lönge oder no Lotter die simple meinsch, ma, quisch no per schwade was a propi, che gente per Variantes.
2: Die Idee in der Sekunde, nun nade mein Sorta ils Kabels con Gummes de Cavels. Es schier san simple mein Ligian zemmen ils Kabels e du stahls sperrin lauter el Truquet, nini Schatle de Kalsais Vita e lu tegnen je.
0: Nos vens però in Lorenzo un oter problem culs cables, also quel sogno per parte un po' più sensibile, also quel sogno che d'une der ciol, ora mi forse ein X in scharpin, non un charge più in direct, il contact interrompe, c'è dei si feri no schen cas.
2: Ja, schils cables an in pin scarp in i cargen bu prendrec co ti asgeic, ed in ses budget comprendi if cable, lu san in splendor in tec pupide de ca e metter un turn il cable, leun quel scarp ai. Schia tegne il cable in tic pligic e di stues ebu pleda quel contact interrot.
0: O forse già fer quei ora vend ens cel sciarpe e loro spo proteger punto per ce quei nu capita. C'è in scienze per variantes?
2: Già, in altra variante che trovo in tic pligic, ed un effetto semplice, hai da prendere in strom e ti lia in tocca quel e lo mettere in turn il cable per stabilizzare quel. Il meglio tagliando il strom e scegli la lunga via e metto in turn il cable e taccalo vid londra il strom con pupide da ca.
0: Also forse se vuoi sapere che l'uno l'otter stramin de baver de plastic, quel ci non c'è più se in bottia e non si vuole essere nerne più drover per baver, non si può drover per vos cables. Naturalmente si può d'una comprare qualcosa oter de quals guaffens ci sun fats per tener orden o per proteggere els cables, ma scu ci nos vains udia cun un poin e creativitet a so salvir vaira bgers de nos cables e tener orden. Di mena, se giais gistus in toaleta e vzais, vos vais us una rolla, vöda, nabiterela, metela ter vos cables e tener orden.

0: individu.
1: George Ezra con Budapest e da Budapest in a vos in Grischun.
2: Il Challenge.
3: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiadina Bassa. bike-marathon.com.
1: Oggi weiss, was la terza ultima chance da dire a guardare il Deutsche Theater 1799 rivolta alla Cadì a Mustè. Ed è un gio a Liber, ci viene presentato per la Clostra da Mustè, comincia la sera alles oggi. E allora vessens a Zuz, anche un teater un po' in più speziell, il Deutsche de Sod e Theater Hinterbergen. Es inspirò dall'artista Jacques Guidon, ci weiss festeggio quest'anzia 95 anniversari. Sper il Deutsche de Sode Theater, dopo allora era in un'exposizione col nome Wandel hinter den Bergen. Tot quei questa sera il Cesa Gregori a Zuz a partire della sera la Soc.
2: Il Challenge.
3: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiadina Bassa. bike-marathon.com.

0: Alex Warren con Passenger ed es Degenza Sündes.
1: RTR Impuls.
0: E nus prolungiinso senche un po' in l'estate italiana, ma pilains cum gio della stet. Quei quels impuls, cio quei da oz per vus, da Hanna Fluri.
2: El cesch su mia suia memz il sum briva. Mies chamas scendides a solai. A dretta una duona piveglia ci legge un cudur sul venter. Ella porta un chapè con un rim larg ci zuoglie la vista. Una scela blova de metal menge giù vers il flum. La luce clarenta da bonura cerezza mies masellas. L'aer pera o chef in. Scuscia il dif is enche plaio in una vetta da vatta, ci protegge della clarità ci segue. E guard vi sul flum ci passa. Usche puressen passer püsses ures senza ce bades. Zeven a pezza am lasci schlischer gio e lova freida. Ella am brancla, frascia e lama. Pitschnes perlas dova culen sur mia corp, curce turn da mia bagn. E resent una grande pesch. Più tard un caffè freddo tal kiosk. Els lascian ir Radio Italia. Ed è pil cun gio della stet.
1: Impulse.

RTR in Giovgens Mezzdi in 3 minuti e mezzo is les undes. Finta les novitets da quencia musica da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: las novitats der RTR.
1: Trais novs trieps de lufs en il Grischun e la regenza prova in rampar per proteger sorte en Val Mesauc. E la sendisch al microfon e Florian Mon. Bendi. En il Grischun dati trais novs trieps de lufs. Tener comunicazione del Centun aia la surveillanza de Tiace constata in de quels in territori della Vischnanca de Zernetz, in auters in territori della Vischnanca de Schuol ed in terz in la region Mantogna-Heinzenberg. Quel de Zernetz aia almain trais lufins a Schuol cinch e quel de Mantogna dus lufins. La Redenza Grischun approva un progetto per la correzione del Ria della Molera, delle Vischnanche dell'Ostalo, Grono e Cama. La Redenza garantisce alle Vischnanche una contribuzione di 1,9 milioni francs, il costo totale per il progetto in budgetato a radond 8,5 milioni francs. L'element centrale del progetto è un rampar di deviazione che deve proteggere la frizione sorte. Boves vengono frenate e emanate sotto il rampar ora ed è nel legge oriund de Laval. La radunanza comunale di Tuiec ha approvato un credit d'investizione di 9,1 milioni francs per la sanazione dei baiets della scuola Sedrun. Il credit viene approvato all'urna. La popolazione svizzera è cresciuta l'anno passato per 0,8% sin bun 9,1 milioni persone. Tenor l'Uffizio federale per statistiche cresce la popolazione vinavant, tentant main ferm che il devozons. La ragione sai che main persone sein immigrate in Svizzera ed è nel medem moment ein de pliras bandunale Svizzera. La vedicina media è cresciuta, intanto dati da più persone sur 65 anni, che talas sot vegn. Il neerlandese Max Verstappen prolungesce ses contract con Red Bull Racing fin 2030, quoi comunicesce il team della Formula 1. Verstappen parte per il 2016 per Red Bull da guadagnare 71 corse e 4 diadas il campionati. Il contratto attuale va fin questa stagione a dire venire speculare, se vuoi mai

0: sche Max Verstappen bandunia Red Bull.
1: La meteo.
0: Ot dati aura variabla cun blers nivels a di plova di ne puspe, or von tot en il sit del grischun dati era ferms urezis. Il venerdì si era variabile per part bletch, la fin demna comenza l'ura anche con nivels, tentant senza plievgia.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Questa stetta vanno nos fatti un piccolo giro d'Italia, nos danno a Genua e nos danno a Napoli. E questa effna è una nota in Italia, ma lo in noi non vengono di scuria betaliem. E noi c'è qui es, o disus, in questa mezz'ora al microfono per voi Natalia Weber.
1: Uscia, tu nella stat.
3: We were staring down disaster.

0: La lingua rumäntscha tuotscha in grischun. Es pudess creier, non es però del tuot correct. In Italia, il vicinanza de Bozen veng erdiscuria rumäntsch, il ladin delle Dolomites. Bar 30.000 persunas discuoren quella lingua ed es nu discuoren be ma bain centenär. Quisco, cugnuschenza crei tuots. La canzone c'era lingua della mamma Esther, non squarterelz un imni. Dopo 800 anni combattono il ladins per la loro lingua ed è un po' scutter nus. 5 vals, 5 differenti idioms ed els es vogliono unir per avere de più forza perché la politica non sostenga proprio.
1: Il mio desiderio è che tornone tutte ad una con una politica compagna per tutte, che possono vontare tutte le 5 vals un rappresentante ladin. Questo è l'unico obiettivo per stare ad una e avanzare vive.
0: Oscea Fausto Menardi di Ornissa. Ci vive ad un pezzo e ci sgevisce appunto un politico per tutte le 5 vals. RTR ha fatto la visita alle 5 vals ladines ed è allora sto al studio della RAI Ladigna. Spadir il RTR dels ladins terels.
2: Perché voglio stare fuori che la nostra trasmissione a Didaence, la Valedes, a se conoscere anche di Eles. I Badiocci hanno imparato a conoscere Fassa, Fassa hanno imparato a conoscere Gardena, Fodoma hanno imparato a conoscere Mingoldut, ognuno testo idioma. E questo è un gran valore.
0: Bel de Tadler Tiers, la chef redactura della RAI Ladigna, la Cecilia Mazzel. Ella tradisce quanto importante ciò che è per els da davvero un'emitura di radio e televisione. E da più delle Dolomites, udissus, o se mince di da qui Stefna Cotter nus radio, fazais er in televisione e podais er leggerzieva ter nus online. Per esempio, scuce ven cuginò in una chiesa storica o scuce un artista de sculpturas lavura gio terels. Tutte le avventure delle Dolomites già usa per voi da leggere, tedlir e guardir su rtr.ch.

Musica grischuna up in the sky. E ci do dav dair ozzalciel.o ora. Quei udissus lo registe in 6 minuti. Sievelas novitiz.

0: E già es stolles 11 metz, Florian Monzo ci ci do de nof.
1: En il Grischun dati drei novs Triebs de Lufs, tenor Kommunikation del Centun ai la Surveillanza de Chiaccia constata in de quels in territori de la Vischnanca de Zranetz, in autos in territori de la Vischnanca de Schuol ed in terz in la Region Mantogna-Heinzenberg. La Population Svizra cresci de l'an passà per 0,8%, sin bun 9,1 Millionen Personen. Den Uffizi Federal per Statistica cresce la Population Vinevant, den tant mein ferm kils de vos ons. La Region sei che mein Personen sein immigrades in Svizra ed en el medem moment ein de pliras bandunale Svizra. E la Svizzera exporta il fenadur und 10% pli il mais avant, quei comunitiesce l'Uffizi Federal della Douane. Usci Blair e la Davos già da venire exporta il mars 2025, ils Davos mais aveven ils export stagna.
2: La meteo.
0: Oggi da questo un po' in detuote, da ora variabla, con geras, nuvles e plovere d'una da ciò che è impostuto al sud del Grischun. L'anno plova che è ben alla da qua ferms orizis con tempeste e ferms vents. Da mem è l'ora coverta e plova per la grande parte del Grischun. Verso sera da qua però l'ora già c'è un po' scleridis no del vest. Oggi è in cevaira ciò, a cui è fin 27 gros, da mem può alzare per la giacca de schis, da mem da qua in cevaira. Gross.

0: TNS con grazia e da se giains e d'arciò un po' sono viedi.
1: Il Kikerisis
2: presentata folk vostra bottia dal vich in la regione.
0: Qui Stefano Giovanni il Kikerisis duas votes al di Sergio Quece Gabi de Gonda son nempe mincedi in un altro lö per giuver il Kikerisis e dots son in lö ci porge da più cube hockey sun glatsch nempe et vo e els tunen fitch incentos del lö in uce el sun Sergio e Gabi in nua precis esses.
3: Hallo, noi siamo il Museum del Sport, un museum che documenta la storia e il sviluppo del sport del Viren e spero che sia un grande sport da Bobschis, Stadals, noi siamo Pokals e Trofeas.
4: Scherzoles.
3: Conosco Fitch Bank, il museum è Cristiana Benz Parolini, grazie a Fitch, potete essere qui o sentire il museum. Mi fa già una grande impressione di essere qui durante la storia che documenta il successo del club di hockey da TV, il successo di Paolo Acola, che usando scegliò anche l'esposizione speciale Andre Zambul, Cristiana Benz. Scusa, il per voi di essere qui in Tancelli?
5: Ma con gli acum blera lavoro, ma è blera passione per la roba.
3: Passione per curatar in tal museum.
5: Sì, ma qua è una roba che non fa in per sé, c'è una roba da cor. Non fa in qua semplicemente senza niente paiaz e hai, è un bel lavoro ma è far bel piacere.
3: Il bello è i dati da guadagnare se c'è il Kikeri 6. La domanda è cant dati il da guadagnare per Cristiana Benz era o managea avant i fis schon bel da
4: de feine buna raccolta
3: al manc si ble punt sco Simon Lemmo fa oggi non spruagno udar ci capeta
4: esatto io oggi vi sono ben clic
5: grazie
4: una fortuna
3: chi criseis sem viadi Tavo plaz e tavo clavadel on il madem nomer postal.
5: Na.
4: Correct.
3: Finan dis mela persona sparde fermant il pausadi Heidi Land.
5: Dis mila. Hai.
3: Correct. Paulacola e Arno del Curto en dalla maneba anada.
5: Na.
4: Correct.
3: Il club da hockey da tavo o aduna giui alla Copa Spengler.
5: Na.
4: Correct.
3: An grigion dat il Cater Parks Naturals Regionals.
5: Sì,
4: corretto.
3: Tavo dat il spero museum da sport er in museum della patria.
4: Hai mat museum.
5: Ah, ok.
4: Cioè, Gemina, sì, correct.
3: Il teletext dat il in forma da app.
5: No.
4: Faliu.
3: Ken Jäger è il nome del giuider del club da hockey da Tavo.
5: Sì.
4: Correct.
3: Il set principale da Porsche zaccata a Minca.
5: Kajanik.
3: Elton John, e sto in edda come member da Genesis.
4: Elton John, Elton Genesis. Era Elton John in edda Genesis?
5: No.
4: Correct!
3: Ah, okay. Impunkt 10 francs. Ganz vigliantirs, Gabi.
4: Ja, also bumo impunkt 10 francs. Das war genau in a buona raccolta. Also nus vengiu 10 pretensions con Cristiana Benz Parolini e da quellas 10 a ella dominiau oggi.
3: Cordiale gratulazioni.
4: Also kaum in kein Museum sei Kaul, aber nur wenn unser gerade unser Venue in Pergaz Pi Kaul. Grazie al Fitch. Ci vanno sbusso viu, forza. Il teletext dati veramente in forma di applicazione sul telefonino. Okay. Ah, bene, sto busso vetto della vetta.
5: Appunto.
4: E ci vanno usando giù.
5: E allora non hai mince tanto in cletta al splets, forza.
4: Ah,
5: sai?
4: Beh, qui alte è in tec, ne vedi queste differenze.
5: Differenze.
4: Grandius!
3: Ma oce, oce.
5: Hai,
3: ma oce,
5: appunto.
3: Oce, scusi, un lemo, io faccio...
4: È super!
5: Quel ria raus, per il momento, giusto?
3: E saluto, Simon, vesta te l'arco.
4: E la c'è un percero che vede l'arco, e le teniamo da viare qui,
5: sì.
4: A quera. Nus essa nos a fin col giu, ca nus stein a un integra tirbus, Cristiana Benz Parolini, per poca senter la canzun, de stress e zian, discurrinus in te canzemen surda quel grandius liuc caucanus essen c'è lavur volontaria che vos figliais io dono per il momento grada una vosa ti Natalia un graziel a sudin lupus pepitart
0: E allora, fanno precisamente ciò che abbia detto per l'estress. E zian.

0: Gevus de lais RTR Oz emission speziale al Kikeri sis de viadis ca vus vesu di unus essen Oz a Tavau. Oz va mezzi essen us stait ir Simon Len. Lem, vem faci lau al Kikeri sis, vem siult con el, a sua interesse nus serendi in tec pia daul, el museum de sport d'un viren bi a miez al vich el mercau de Tavau, vis-a-vis a mi, quella ca cura tesha, anseman con siu partenari Andrea Guller, quest museum de sport d'un viren. Cristiana, en un prima linea, grand grazie fitch. Vos esses vigni giù de vossa chiamona, si piscia, e la medarba, spela medarbeiz, ad esses apposta vigni giù cau per nus, per accoglier nus el museum d'un viren. Al mond de skis, al mond de hockey, al mond de patinaggi artistic, quei tot cau a vos curatais quai. C'è monta quai per vos mirada quai, propi curar quai, c'è lavur con peglia quai.
1: Ma quai è sfit different. Non va in quella roba ci desa d'una in del museum, ma i desa d'una da c'è da mudar al ci schlilla gli altri nove in più. E loro va in così exposizions speciales e quai è osso c'è non va in una. Se posso dire qua, da André Zambio, dal hockeyaner mondiale, Melder ci dà, e a te voi, una fitch simpatica persona, quel ha dato a disposizione sia roba che tu non vedi i grandi pocals che ci sorvegnano nella televisione, ma tutta quella roba da trofei e roba che sorvegnano in tutta la loro carriera, sono davvero qui nel nostro museo.
0: Mm-hmm. Oso, quella esposizione speciale, quella è bia miez, quel cor di questo museo. Come è questo da contraha con Andres Bühlmann?
1: Ambühl.
0: Ambühl, pardon. Andres Ambühl. Come è quasi si avete da sportista, quel tutto cao. Cosa è stato da contrattare con el?
1: Ma quello era molto semplice. Quello è restato una scena persona modesta, simple, e non va a domandare il fest qua. E loro hanno detto, ma cena è da fare? Loro vanno a dire, ma darti roba, ci disportai da fermo al cor. E qua è il fatto, e qua poteva scrivere a delle, qua è stato molto semplice da comunicare.
0: Fece non complicato con Andres Ambühl. A dire, veramente, in causas che fanno pialgellina senza patraccia vede sia carriera propri grandios moments bialas trofeas biada plica quel che io personalmente vai spicciau osa vos vas giulo vernissage in giun cos quest'altro se il venius ci coere quai
1: quai dera non van invida c'è plera gli aut dunque questi vevan maritada ad essere invidats ed è stat fitch bel el es nusco ad una Etil na lura en al prim tutto al plet per ti salutar ed ingraziar c'al la messa disposizione sia roba perché non podam paiar ad el e lura al na el veva giust in evnavant fat la Hall of Fame mm-hmm. e la al el dit ein tin quel discors cu c'al azurni quai ich fühle mich ganz klein jena cumansam es discors a dir Andres, jetzt fühle ich mich ganz klein. Es ist quasi ein Fitch important, dass ich fahre so weit. No, es ist ein Fitch superbis da weit.
0: In Sente Christiana, wo es ist, wo per nur schon warge Trentons, tier quei Museum, della partida, se gli quei indifferentes Positions archivara, es ist auch eine Dina, wo es archivais tot in enorm Archiv, quest'tata si ferma cora vus, wo es so weiss deklarata, wo es si bein, osa, quel museo mi ha viaggiato per fine a Dien. A Dien, il mardis, alla Gievgia, mentre le 4 mesi tocca le 6 mesi. Chi è quelle persone che vengono e hanno interesse?
1: Ma, Elis dirà, sarà dall'età da tutte le differenze. Ossa c'è nuova in cui da Andres sarà da più ci vengono le giovani. Asso qua speraina er. Perché c'è proprio altro che la gioventù conosce ad Andres. e a Bueli, o no
0: Bueli. Bueli.
1: e per quai speraina ci vengan mai schlöse halt schon in museum is museum o che tu schien la cultura o nüa e lura halt blers diesen in museum is blemait la polvra da per tutti mm-hmm. quai veramente non è il dret pensar.
0: A quel cau è bo al cas. Per quel in quel museo mi aveva il bogin pur il quel è tot bellezza e trilija. A dire è effetti interessanti, è veramente in rivista è la storia, è il vergau, ad è il present con quella esposizione di Andres Almbühl. Non scusi, è proprio di venire perché è effetti informativ, è effetti divertent. Adi è sempre mai in scazzi quel che vuoi svaizzare a stiao exponer di Andres Almbühl.
1: Qua è so scenas. Non sperai ci venire per una gli altri.
0: A cui sperai nus è. Cristiana Benz Parolini, vine von, bia plage in tot vostro lavoro per quel che vuoi svaizzare, è veramente un grande lavoro volontario che ho insieme con vi spartanari Andrea Guller e Deadel in Carselit. Ad insomma, un grazie al fatto che vuoi svaizzare più tempo per noi, di venire giù da via Smises, a Musa Anus, via Museum, d'un Vierne.
1: Qua va una fatta efficiente. E non va in gusto da voi due. Grazie.
0: Nus è. A Natalia, nus dain a Navos, da Maun, es a Nus, la da Maun Baul, lu sitir Otto Heini, si siat, a dain kun el al kikirisis, a dios per, al kassenti son os in tex guizis, zotla detto pai, per cui che nus la grain fech, da vini si sitir Otto, a da al biendi kul kikirisis.
2: Grazie
0: a te, Natalia.
2: Gabi e naturalmente di Vigenza, Gabi e da Sergio. Allora, buon viedi per l'ultima etappa da mem, allora l'insmetz di scoprim sui siat der Otto Heini e zieveles undes, allora direct da Sumvic.
3: Il Kikerisis.
4: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.

Giovanotti ed Alfa, buon vento in 5 minuti las dudes, giavus buon appetit. Anna Selina Quinter surpiglia l'ora USA per il magazzino da mezzodì. Noi siamo in squadra alle 12 e mezzo per le gratulazioni da RTR. Mio nome è Natalia Weber, un bel sur mezzodì e fin sieva. Coin ci scelte una canzone per voi, quella vende Patent Oxner con Ludmilla.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: E las 12 a 12 de mesdì finimus un pau statistica dels lufs el grischun della popolazione svizzera, dels exports ed imports in Svizzera e del sport della seconda etappa del Swiss Epic al duo Ramon Schwedriberendun ed Andrin Beli resten alla testa. Coi iu ed els in quell'etappa udis lu alla fin del magazzin. Al microfono è Anneseline Quinter in bimezdì. El Grischun dati treis novs trops de lufs. Las novitats cun Erwin Kedoff.
2: Tenor comunicaziun dal Gentun haia la surveglianza da Tschatscha constata in de quels trieps sin territori della Vischnanca de Zernetz, in auter sin territori della Vischnanca de Schuol ed in terz in la regiun Mantogna-Heinzeberg. Il triep de Zernetz haia almain treis lufins, quel de Schuol cinci e quel de Mantogna dus. L'ovra elettrica del Cantun Sozilvania EVN sa participescia cun 24% vit l'ovra solara alpina a Sameden. Quella prestia in importante contribuzione per il provvediment d'elettricità durante l'invierno e per gidare a contanger las finamires dal clima. La EVN argumentescia quest engage in l'engiadina cun il fatg de bec avercetà en lagen in ces de provvediment in lieu adattà per in ovra solara alpina. Da l'ovra de Samedene l'EVN persvadì che la saia il meglier implant fotovoltaic alpin dalla Svizzera.
1: A cun quai resta in gestz in palancau nazional la popolazione svizzera cresce ad ai piveia.
2: La popolazione svizzera è cresciuta l'an passato per 0,8% sin bun 9,1 milioni di persone. Tenor l'Uffizi federal per statistica cresce la popolazione vin avant, tentant main ferm kils da vosons. La ragion saia che main personas sain immigrades in Svizzera ed in il made moment aien da pliras bandunanos paiais. La vegliadecna media è crescida, entant dati da pli persunas sur 65 ons che talas sot 20 ons. E per restar ter cifras e statisticas, il Fenadura la Svizzera exportara dont 10% da pli il mais avant. Suenter che gli esporti erano stagnati il Davos mais, constatesce l'Uffizio federale de Douane in sviluppo positiv per il futuro. Il pli grand effect sin ils exports agi la branja da farma. Lezza a exportar radunt 25% de pli il mais avant. Ils imports per contra ens reduzit il fanadur per 2,8%. Per l'envien che vin si diresce la Svizzera da pli gas. In caso de besin può ella retraer gas che ven transportata la Francia tras la Svizzera vers l'Italia. Quai

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: O se schwelt eseles du de gemets, speres che weis podi giadair un bun genter. Ter nus es temp per las gratulazions, nus vain sur mia posta per treis jubilares, quelles survingen ose ils saluts d'anniversari. Mia nom Natalia Weber, belce stais con nus. E nos podem scoprir gratulare a Silvia Keller, de Masain Cresta, che festeggia il 43 anniversario. Per ella è scritto quisco. Cera Silvia, gratulis de cor e giavis tut il bien, sanadat a un beal G. Deman è il stress con il teater Kraftwerk a fin. Besi Maria. La Maria es giavuja la Dolly Parton con Jolene per gratulir a la Silvia Keller pel 43

Le Dolly Parton con Jolene per gratulare a Silvia Keller de Masain Cresta per sia 43esivel anniversari. Maria Vincenz de Cuira festaggia oggi 75esivel. Ella survien duas gratulazioni. Prüna es ni scritt quisco. Cara sora Maria, sinti una talezzi de sia tonte ciun, gratulain a ti cordialmein e giovisain a ti tut mo il bien. Che ti agis a un bia pligé con fatis viadis e da di a cantà. Nos giovisain in bellezia gida fiasta e senza vase con in ni lauter. Quais giovis vengen en nom da tia famiglia e da tes fradiuns con partenaris. Car salits en nom da tots, tiu fra, Moritz e Marisa. E l'ora ho quenciato una seconda gratulazione. Cara Maria, già 71 ons il temps sgola. E ho lesso cordial ma ingratulà in una biala fiasta giovigià e biars ons anche possies allegrà e possies anche cantà el cor erlöser ed il cor canziamo biars ons. Cantà mantin giufna. Salit de quera il clau. In Nusterlains per la giubilare, la Cappella Oberalp in sembra con Los Paraguayos. Buenos días, Paraguay!

Nus vens poder gratulera Maria Vincenz de Cuira per setente cingivel, cula chapella Oberalp e dils Los Paraguayos. Buenos dias, Paraguay. Loro quenchedo una gratulazione, na, moment, nus vens cu primens nota de turnir in vos, per ciccia, la Maria Vincenz urbing erencia nossa cupina e qui della Irma Friburghus, ella o telefonò a Zimbunura per gratulir a sia sora Maria per setente cingivel tramitans fic gugend erencia la cupina. Usa, podenza continuir ter Mariosla Jacomet de Rabius, ella fistagia sia 109 anniversari, per ella o quedo la seguente gratulazione. Cara tata, nos giavijain a ti de tot cor mo il meglier sin natalezi. Nos giavijain a ti oravon tot buona sanadat e contentiencia cumplaina. Gauda tiu di e lai ir bain cuntai. Speronza ascainus angude bia ons cuntai. Seligrain sin in bien gentade maun cuntai. Car saliz, Angela e Werner. E per la giubilare d'Arabius, docu osa Helene Fischer con Atemlos durch die Nacht.

La Helene Fischer, atemlos durch die Nacht, oz in regal de musica, ci va a rabius der la Mariuschla Iacomet, e la festaggia sia 809 anniversari. Las lingias de telefon sono a partir dat uasa aviertas, se vesses eren ci gugien de gratulere qualcun nütze gela chance, fe una surprise, fe un plagiar, e gratulé via RTR, che potessi fare con telefonare al 0800 20 25 30, e allora erano già vigere in touch musica, o se scrivessi un simple WhatsApp al 079 200 7007.

0: Ed es ja schwelt il telefon a Sklinjo. Lender wie es Anita parli de scuola, allegra.
1: Allegra.
0: Duas gratulaziuns, si. Ola.
1: Hai, mies figlie rumblines. Elle va gratulas, divisas tot el pun, s'han dat ostuna, e desiro se bain in avans cofinosa. Quantis mes giuis? Quantis pergiana? Parle e Ramona Simeon. Also una la Ramona staio Unterbech e Jana is a Rheinfelden.
0: Dimena tutte due sbanduno l'engedina.
1: Hai.
0: Lascia ni vince ten in crescer.
1: Ma qua ne posso dir mai di me mi sta hai.
0: Allora, speranza ci pen però oggi mince che ci dare un bel anniversario alle due gemelle, al 42 Evel e nostre lines per elle, il cormes da strada Martina con il creatur della Lume. Grazie, donna Anita, per il telefono e un bel sabato mezzodì.
1: Bel dì.
0: Addio.

0: Per gratulare alle gemelle Gianna Parli e Ramona Simeonci, festeggiate il 42esimo anniversario, vengono loro il Cormas da Strada Martina con il creatur della Llum. E la prossima gratulazione è già pronta, viene il signor Giuseppe De Rungs da Luzern. Buonasera.
1: Buonasera, tu, Giunzava. E allora se vediamo il fra Adolf De Rungs, Savoselli, che è stato morito, padrus, tu bien sin avanti non, tu bien e dende è un gude is de vogis de Bialaura e Lunezia. La canzone ai caccia gis. Tu bien già vita si de Luciano Giuseppe sempre Ursi Adrian e Alexandra.
0: Nostra Lines, la canzone già vigente, grazie per il telefono e bel 7 mezzo di. Adia!
1: Sì, adia!

Il cor viril lumnez ed era quisca con ai caccia gis. Per Adolf de Rungsa Voldelli ci festaggia sia non intunivel anniversari.

Savessi tedler mincedi Aaron Asteria con Holy Water. L'una e sette minuti e za nuzzagentia l'ultima chance de gratulare a qualcun nascimentier. To questi sorvegna nos gratulazions e la chance de guadagnir duas entreges pel bon in giardina e sarenda di mene in se giusta double de ferus in plagiar.

0: Mike and the Mechanics, another cup of coffee. E crai, c'è vengo se Airplay metti un'otta per un caffè. Ed esempio già lunedì un quarto, gratulazione se non ho capito in giugno. Noi siamo ben da regalare i bons del buon angelino a scuola. E ripenso non si fa in scuola oz uscia. Anita parli di scuola o telefono per gratulare a sias gemelles. Gianna parli e Ramona Simeon, ci festaggia nel 42 Sevel. Elles nu vivent totes duas na pü ina Engiadina, e da penso nostra metà in sa quists duas bons, ad Anita parli, e ella po quals lor a dir, a sies figlias cur ci vengen a fer la visita.
1: RTR, las gratulazions.
0: Tente mia vart, ci vi giusenche tuts un bel seve mezzdì. Mia nom Natalia Weber, nu sen su dins in otra vota.
1: Il suente mezzdì tar RTR. Cun semper verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adina de pli trieps de Louvs en il Grischun e Barandum Beli resten alla testa dal classament general dal Swiss Epic. Igl alles duas, mio nom, Erwin Kedouf, benveni. En il Grischun dati treis novs trieps de Louvs. Tenor comunicazione dal Cantun hai la sorveglianza da Ciaccia constata in da quel strieps sin territori della Vischnanca da Zernetz, in auter sin territori della Vischnanca da Schuol ed in terz in la regione Mantogna-Heinzenberg. Il triep da Zernetz hai almain trei slufins, quel da Schuol cinc e quel da Mantogna dus. L'ovra elettrica del Canton Sud-Silvania, EVN, sa participesce con 24% fit l'ovra solare alpina a Sameden. Quella prestia in importante contribuzione per il provvedimento d'elettricità durante l'invierno e per gidare a contanger le sfinamiras dal clima. La EVN argumentesce questi engagi in l'Engiadina con il fatto da bec avercata in l'agen in ces da provvedimenti in lieu adatta per in ovra solare alpina. Dall'ovra da Sameden è l'EVN persvadì che la saia il meglio implant fotovoltaico alpin dalla Svizzera. L'Unione Sindicale Svizzera è persuenter da aumentare la taglia simpli valur per finanziare la tredigiavla renta d'AVS. In una radunanza straordinaria da delegadas e delegats, a ella prendì la parola GEA per la faccenda che venne il 29 de novembre avanti il Pievel. Con auzar la taglia simpli valur, venne vin avantre partida ners dagli aut che fadia meglier, tartals che fadia pli pauc. La tiers deriven mo 60% della entrada simpli valur da consumentes e consumentes privats. L'augment della taglia simpli valur è dispitaivel. Criticers din che quai fissia non social e chi pertuccia persunas con entradas pli bassas. Dalla corsa da velo de montogna Swiss Epic e il duo rumansch Fadri Barandun Andrin Beli vegni oz ociavel con in retard de bunine minuta e mesa sin ils victurs Mark Pritzen dell'Africa del Sud ed il Schweizer Felix Steli. Per vida Laura alla ruta stu venir scursanide de 55 sin 24 kilometers. En il classament general meinen ils dus indigens Barandum Beli Ancadine con in avantage da passa 30 minutes in il secunds, il italian Fabian Rabensteiner ed il Schweizer Casey Saus.
2: La meteo.
1: Oz si magari surtrac con uradis e con sont in il sit per part ferms urizis, local era con granella e soffels da stempra. En il Sursees vegni des doch fin 22 grads, in Surselva vegn fin 24 ed in la regione da Quira 27 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch cuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da già.

0: Reis, mi nom Erwin Kedolf, benvegni. L'Union Sindicale Svizra è per suenter d'augmentar la taglia sin pli valur per finanziar la tredijavla renta d'AVS. Din la radunanza extraordinaria de delegadas e delegazza el prendi la parola GEA per la facente che vegni il 29 de novembre avanti il Pieval. Cun auzar la taglia sin pli valur, vegna vin avant repartida ners da glieut che fadia meglier, tartals che fadia pli pauc. La tiers derivien mo 60% dallas entradas sin pli valur de consumentas e consumens privats. L'augment dalla taglia sin pli valur è dispitaivel. Criticers din che quae fissia non social e che tocce persunas cun entradas pli bassas. Per migliorare la situazione degli autopensionati, pretende l'Unione Sindicale Svizzera d'entant era che le casse di pensione distribuiscono in tredici la renta. Le rente nuove saiano nominate in stades il 2024 15% più basse che il 2015. Desper saia la stette la cassa de pensione finanziale, ma in bain. Plin avant pretende l'Unione Sindicale in chains minimal de 3% in capital de veglia decina. De quai duen 2% formar il chains minimal per propi, intant che il 3% due venir valitas co percent de recuperazione. La Posta Svizzera ha realizzato in prim mezz on in godoin de 139 milions francs, radont 65 milions de pli che l'on passa. Il motiv principal per questo aument, la clientela ha espedi 5,6% de pli pacchetti e las facentes dalla Postfinance en marchades bain. Intanto che la Posta accentuesce d'ustuair far questo godogno per poter garantire il provvedimento da base, critichesce il sindicato Sindicom mesiras da sparnter il personal e la riduzione dal service public. L'ovra elettrica del Canton Sozilvania, EVN, sa participesce con 24% vit l'ovra solare alpina a Sameden. Quella prestia un'importante contribuzione per il provvedimento d'elettricità durante l'invierno e per gidare a contanger le sfinamiras dal clima. La EVN argumentesce questi ingaggi in l'Engiadina con il fatto di becce avercetà in l'agen in cesta provvedimento in lieu adattà per un'ovra solare alpina. Dall'ovra de Sameden è l'EVN persuadì che la saia il miglior implant fotovoltaico alpin dalla Svizzera.
1: La meteo.
0: Da meunes ide quintar con nivels, uradis e durizis, versaira tentante era con singulas fases da soleil. La temperatura cessa marcantamein a cui reveni da meumo pli 12 grads, sonda 22 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Semperverz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per Tai.

0: Las novitats der RTR.
1: Per il sindicat Schwitzers e l'augment della taglia simpli valur in possibile dat adattata per finanziare la tredicavla renta d'AVS. Ed er las cassas de pensione due sempaiar in tredicavla renta.

0: 60% da las entradas in plivalur de consumentas e consumentes privats. L'augment da la taglia in plivalur è dispitaevel. Criticers din che coefficie non social e che tutte persunas con entradas plivassas. Per migliorar la situazione degli aut pensionada pretende l'Unione Sindicale Svizzera dentant che era las cassas de pension distribuescen in a tredijavla renta. Las rentas novas saien nata main stadas il 2024 15% pli bassas che il 2015. Da sper giaia finanzial main bain con las cassas de pension. Pli in avant pretende l'Unione Sindicale in chains minimal de 3% in capital de Vegliadecna. Da quai du ein 2% formar il chains minimal per propi, entant che il 3% du ein ir valitasco percent da recuperazione. La Posta Svizzera ha realizzato in primmez on in gudoin de 139 milions francs, radont 65 milions de pli che l'on passà. Ils motivs principals per questo augment, la clientela ha espedit 5,6% de pli paquets e las facentes de la Postfinance en marchades bain. Entant che la Posta accentuesce de stuair far quest gudogn per poder garantir il provvediment de base, critichesce il sindicat Sindicom mesires de spargn per il personal e la reduzione dal service public.
1: La meteo.
0: Per me un esito quintar con nivels, uradis ed urizis, versaira dentante era con singulas fases da soleil. La temperatura cessa marcantamein, a cui revenida me un mopli des 12 grads, sonda 22 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sind l'autostrada A3 di Jai Colonos tran der Roten Brunnen erichen au la Ponte in Direktion Nord. I jeda quintar con en fin 30 minutos da pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Ich couvrides.
4: I confess I love you.
3: Musica non-stop. Messen zusammen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Musica per in escadin. Per tai. Per mai.
1: Die haben alle Geschichten.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ellas tschun, finanzas staten al centro questa sera, in pacchetto de sparen del mercato de quera per Vesa, de spendia et la scuola bilingua. Al sindicat Schweizer sostegnen in augmen de la taia simpli valetta per finanziare la tredijavla renta d'AVS ad elas cassas de pension duen paga in a tredijavla renta. A la posta svizzera fa de pli gudogne. De pli udis, el magazin, al microfon a Janis Lina Quinter, in a biala sera. Oggi alla Vischnonca de Tavau publicau si un nuovo concept de traffic pel VEF, las novitats con Erwin Kedoff.
2: Tavau vuol riducir il caos de traffic durante il Forum Mondial d'Economia. Per questo intent introducesce la Vischnonca a partir dal 2028 in Schumont da Cerar temporar. Dagli indisdi fin giovge esimolubi da Cerar trastavau con

0: Il contract doit anche venir sottoscritto quest'on, che ha il Departamento federale per economia comunicà. L'Unione sindicale svizzera è persuenter da aumentare la taglia simpli valur per finanziare la tredigiavla renta d'AVS. D'una radunanza extraordinaria da delegadas e delegats ha ella prendi la parola GEA per la faccenda che veni il 29 de novembre avanti il Pieval. Cun auzar la taglia simpli valur veni avin avantre partita ners da gliot che fa die meglier tertals che fa die ampli pauc. La tiers derivien mo 60% dallas entradas simpli valur da consumentas e consumentas privats. L'augment dalla taglia simpli valur e di spitaivel, criticers din che quae fissia non social e chi tocce persunas cun entradas pli bassas. Per migliorar la situazione degli aut pensionata pretende l'Unione Sindicale Svizzera dentant che era las cassas de pension distribuescen in a tredijavla renta. Las rentas novas saien nomnada main stadas il 2024 15% pli bassas che il 2015. Da spergiaia finanzial main bain cun las cassas de pension. Plinavant pretende l'Union Sindicale in chains minimal da 3% in capital da vegliadecina. Da quai duain 2% formar il chains minimal per propi, entant che il 3% due venir valitas co percent da recuperazion. La Posta Svizzera ha realizzato in prima zona in godoin da 139 milioni francs, radont 65 milioni da pli che l'on passa. Ils motivs principals per questo augment, la clientela ha espedì 5,6% da pli pacchetti e le facentas della postfinanza e marciades bain. Intant che la posta accentuesce da stuer far questo godogn per poter garantire il provvedimento da base, critichesce il sindicat Sindicom mesires da sparnter il personal e la riduzione dal service public.
1: RTL, il magazzino della Saira.
2: E due vini spergnau a quera, quei è sin don a cuast della scuola bilingua, cioè che procura per critica.
3: Io qui tasco quei don, preda in salu mo sis ons, asso romans, quel que YouTube, po bien.
4: A mai pare si don.
5: Ci viene degna puspe spergnea se il don a cost dalle lingue minoritarie senti cantun grigion.
6: E ven limitau gli access, se son pugides che croden, quei ei propi bo bunas novitats per quella pugida.
2: Ad apropo lungats minoritars, nus mene cortina d'ampezzo permerà, quae stat cul idiom ladin ampezzan?
7: No ladin, questo l'è il gross problem. A politica no vo.
2: Indels problems del ampezzan la politica che s'engage bu pa idiom. De pli udisco gist suenter vondati in sguard. Si Laura.
1: La meteo.
0: Da meunesi da quintar cun nivels, uradis e durizis, versaira dentandera cun singulas fasas da soleil. La temperatura cessa marcanta main. A quire veni mopli des 12 grads, sonda 22 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonna strand Rotenbrunnen e rechen alla ponte in direzione nord. Jeder quintar con infin 20 minuti da pli temp da viadi.
2: Il mercato di Quera vuole inegare pli spernia. Già lanciata da Liamna era quei veniu in conoscente con in messaggio al Parlamento. Oggi alla suprastanza presentau il pacchetto che vuole discargare le finanze. Dentro l'autor due veni spergnau della formazione, più precis delle classi bilingue. Se il scalim superiore due insomma pli da in istruzione italiana ni remoncia. A quei che una critica, prisca bondi culs details.
8: Nedin instruzion bilingue ple elfcelem superior. Ton Ramonch sco italian due tenor als plans della suprastanza da quera mo ple da e la scoletta a primara. La region, Spergna. En tot Spergna quera radon 121 mili francs a don cun strihala progida bilingua italiana a Ramoncha selfcelem superior. Tenor Patrick De Giacomi, il responsabile per le scuole e la superstanza da Quera, vedien els stiu pesaggio, noue striha.
9: Auf der anderen Seite müssten wir allen etwas wegnehmen. Wir müssten zum Beispiel das Angebot der betreuten Haus

0: Chattare una plaza da parcar? Bot impossibile. Chattare una maisa libera per jantar? Be con fortuna. Butias con noms da nome da pom. Il turism dominesce las vies. Cortina d'Ampezzo, un da zunix lös in giocci agnule dusiadas di Jeux Olympics. Uniada dal 1956 e quest'inverno dal 2026. E bot ci vestnule traisiadas dal 1944 dire er previs. Ma a causa della seconda guerra mondiale sono questi nuzi annullati. 5.500 abitanti e abitanti a Cortina d'Ampezzo, 1 milione per notazioni Londra, dont 40.000 asti besur Nadal. Elsa Zardini, la presidente dell'Unione dei Ladins d'Ampezzo.
1: Questa è ben una benedizione per il lavoro, ma le può una maledizione per il nostro linguaggio. Perché che da noi, in Serascores, non si può insegnare la lingua ladina.
0: Una benedizione or vista turistica, una maledizione per la lingua. Causa il personale italiano e la gastronomia non viene istruito ladin in scuola, ma quai non è l'unico motivo.
1: Cortina d'Ampezzo, luogo importante turisticamente, non in seduto il mondo conosciuto, la da esse per forza Veneto. Veneto, no ladin. Questo è il grosso problema. A politica nuovo.
0: La regione da Veneto non mo si interessa per sostenere ladin ad un pezzo. La politica non vuol, dice il Zazzardini. C'è qua iso c'è? Alla sladin ci dovevo constatare al Jeux Olympics d'inverno di quest'anno. Previsto era che res ha una piattaforma per rappresentare, c'è i res vengono nominati in plezzo ufficiali. Ma capita non è nuova, tenore il Zazzardini. In un escrodà neanche un plet. Causa quai han demonstrato la dinza pezzanz e picciavi dalla chiasas la tradizionale bandiera ladina con le tre colors blau, alpi e verde. Radont cinque bandiere erano visibili. Elsa Zardini.
1: Tutti i giornalisti venute se domandà c'è bandiera, motivazione di questa bandiera e ho fatto più di 100 interviste BBC, CNN, giapponesi di ogni razza che sa interessare alla cultura, ma perché noi abbiamo messo fuori la nostra bandiera.
0: Le medie hanno un grande interesse, BBC, CNN e others. Tutti hanno domandato perché questa bandiera, ma il più di tutto è stato Zardini che la politica non ha reagito in quai. Tornando sulle vie stacides. Giorgia Vielmo e Giacomo Giacobbi, due persone che lavorano a Cortina d'Ampezzo di 40 anni e vezzano mince di la folla degli ozzi in via.
2: Sì, alcune volte, però ad agosto sicuramente, e qui addirittura non si riesce a camminare, però è bello, a me piace molto.
3: Ogni tanto c'è un eccesso di turismo, però dobbiamo anche pensare che il turismo è anche una fonte economica, è una fonte di cultura, di conoscenza, di civiltà e di popoli.
0: La servante in una bar, Giorgia Vielmo e Giacomo Giacobbi, sottostricciano l'importanza del turismo. A Cortina d'Ampezzo è il turismo quella pozza economica. Qua invece la politica uscì. Il sostegno per una lingua ladina non è a man, ma la presidente del Sladin, Elsa Zardini, non dà su.
1: No. Ambizione anche in Sisoen, di portare in ante il linguaggio, la cultura e tutto quel che è. Questo è un algo che mi dà forza.
0: Con motivazione e forza portare in avanti la lingua e cultura ladina. Combatter per le rezze dei Ladins d'Ampezzo.
4: Ecco, vi è stato da quel magazzino di questa sera. Erwin Kedova preparò a presentare le novità. Samuel Sassai è stato responsabile per il contenuto. Mio nome è Anna-Selina Quinter. Se il curren, stai a dinetro nu sulla pagina rtr.ch. Los veis etet launinega tot nos magazzins. Acau continuesci lucul sport Swiss Epic. Stat trenus sil program la proxima. Mesura in ura tocken la sise amici cas bis vos restais co vino nossa compagnia con musica da Luan con Avenir.

0: Fulls del Sport.
1: Swiss Epic, die Nummer 2, era Ortsbuspe im Bienstart, et im Bien die Perel, et du verdrieberen dun, et Andrin Beli. Es ist auch der Morder ein paar Pi Fitch, ke, elen prime Etappe del Semenisco, tschavels, el arrivade, resten els ohne Dina, alle Testa del Klassement General, el Trico Melen. La seconda Etappe era pur la Prävision de Laura reduzida, quoi de Chunconta Chuns in 24 Kilometers, kun Pertenz, l'arrivada da Lapone. A Scheia eri piuttosto in etappa un po' più plata, non chiamava soprattutto per far tempo a quei a è al team del RTR con Pirina e Rolf Beli faccio. Els an faccio in sei silpo d'est ad venire scottirz all'arrivada. Roman Dobler a cinciau con els.
2: Ante il bed della seconda etappa era il team RTR con Rolf e Pirina Beli cominciava con un po' pluvia. O se esci al sud per fortuna grande ed era un'etappa ridotta da 55 su 24 km in sé un sprint e voi siete rivizzati terzo in il bot. Cosa è stato in questi 24 km, Rolf?
3: Ieri mi stavo scendendo a Spicciau altri abbiamo aggradato per tutti un po' in sì stortes al chiesa non c'è nessuno stavo essere attento con sono quella descensione al vice di Bever e gli uomini erano alti e pretenziosi fece bleccia per accrappa a regista ma l'avevo su entra Pierina la lingua aveva posto umerale o semplicemente su entra Pierina
2: tutto il teatro con la prima etapa proprio al per roller in parentesi hai cosa smetti in se non scegli un'etapa?
4: Noi siamo proprio senza squicciotti, proprio per ciò che è importante venire a Transbane senza incaps. Lui si sente bene, va bene, noi siamo in un ritmo. Sì, io sono proprio pulito bene.
2: E alla fine è perfino un po' una sorpresa che ci vuoi citare sulla lista dei ranks terzo.
3: È veramente una sorpresa per cui è a grado. Meno sa che mi buscibia il tipo di menzenzia di giù, a Borghè, in terzo posto prendi un tram in Bugiene.
1: Rolf e Pirina Belli del team RTR che oggi venisce con terza l'arrivata della categoria mixed del classement generale e nels venisce sin plats 4 a scioia a quei con una distanza a un da circa 1 minuta sil podest.

0: Dort ist man das ist als Swiss Epic Germala on peron Fanatikers und Fanatikers der Mountainbike el Canton Grischun. Na la partenza de quella corsa extrema van bumo profis mo bene Mountainbikers da Hobby ambizionai. Mo tutina jei boi ne corsa per mincina mincina. Mo bein in a corsa extrema sur ciundis cum bia kilometers, bia meters differenza d'altezia sin trots a trails per part pulit pretensius. Per la prima ga an somma alla partenza ai retto Raffaener. E anterior hockeyan engedines ca lavura oz per la Federazion de Hockey Internazionale. Adel va alla partenza con una fine mira, fanse c'è per una buona causa. Insieme con il suo collega Lucas Steiger in atriur giugatur de rugby, rimnen els danes per la Fondazione Agit de Sport Schweizer. Andreas Vilandas vil cincià oz svente la seconda etapa alla pon con Reto Raffaener.
1: Reto Raffaener, duas de cinci etapas in dominadas, co vai al Swiss Epic?
2: Schon ne postengel, ma... Tip-top, wenn es nur kurz, aber dürr, zweite Etappe. Und das, wenn es dem da rekuperiert, finde ich, der Mann ist pickelhart.
1: Zusammen mit Lukas Steiger, so in der zweite Etappe, wo es bei der Real arrivada, also ich fahre Plagier.
2: Ja, ich fahre super Plagier. Alle sind Rugby-Spieler, ein Hockeyaner, Teamsport. Es wäre ein Mensch, Lavrenz Ensemble. L'acciaio è un po' fatica, è il tira, Curcella fa dia, è il tira. Svada Schont, un buon team.
1: E con mountainbike, hai altro che da rugby, ni da hockey. Dati tutti che una comparazione?
2: No, essenz, 25 skills da più con tutti gli altri. Forse non è ideale. No, wenn's dit, Giants are right for impact, per due fondazioni, per i fans, per Giovens, anche Sport, Sporthilfe, Alani, Kinderhospiz. Questa mattina avremo già 15.000 francs insieme per queste due fondazioni e questa è naturalmente una bella motivazione.
1: Le vedesti, quella è stata la motivazione che vuoi dire, noi prendiamo parte a quella corsa estrema, questa vista epic proprio per Rimna Danes. Fai una corsa per una buona causa.
2: Per una buona causa e noi avremo un team da 6 persone che sono super un'effetto per noi, fisio, meccaniker. Era un che fa tutto il mangiare, la mia mamma, la mia famiglia, è una bella cosa.
1: A Cunzone, Bishin sa fa quei che a casa, vuoi essere scherzisi che ho alla Pon, quei vostra patria, also un conoscisi quella regione, e in avvantaggio ne è grande emozione, sai, o mettere avanti.
2: Fece grande emozione, 500 metri da qua sono cresciuti, e è bellissimo d'essere qua. Pizzo mezzem, veri così, 15 volte, è fantastico d'essere qua.
1: Motutina, rimna quels danes con una corsa tal extrema, quei 10 km, io strendo mi niente quels danes.
2: Ma noi abbiamo deciso avanti un anno per, tutti due abbiamo scelto, ed è che per 6 skills, fa training proprio veramente per il mountainbike, e non è veramente ad uso per il mountainbike, ed è un anno training e c'è la facenza. Ma crei da me, ma le due etappe da voi, es tut eigentlich schon. Sie weiß, Jambes um Jawas und Passchangel, sie weiß, Billiard schon.
1: Wo es dort vor 10 Kilos, der Mami vor so Bullstips, ideal, Perikul Mountainbike, wo die ein Zintag bei Pazifik, den Tonnen Giu, lo machst du Velo.
2: Lukas, der Rugby-Spieler, alles wäre meins, viel Bein da dir in Jo, bei der Linie. Per ir in Süß, um ein bisschen bevor, nur die Reihe. Und Chef, wenn es wäre meins ein bon Teamwork.
1: Adossa, ci figliais per se recrear, per essere da me un po' toffi dalla partenza blu per quella terza etapa.
2: E noi avremo un bel ritual, ossia gente per l'ausfare, 15 minuti, e c'è la gente entro il bull davanti alla mia chiesa, l'ova è 5-6 gradi, restano 15 minuti, e c'è da me messo da ciofit.
1: In agada a mai più Swiss Epic, non si vede forse da routine, che si vede forse fino a vanno, è un altro progetto per rimanere danese in quella forma.
2: E non so, è da parlare con la mia famiglia, questo è un impact per tutti. Lucas e il meccanico, che discorrono già da Andorra Epic e Cape Epic. E noi abbiamo con motivazione, abbiamo la flagga da South Africa, forse 2028-2029, ma è da guardare con la mia famiglia, perché l'impact per tutta la famiglia è già grande.
0: Schei anterior giugador de hockey en Gidinés Reto Raffainer che partuen al Swiss Epic quai per Rimna Denés per la Fundazione Agit de Sport Schweizer. RTR,
3: a Puls del Sport.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ur sin cadir. El Grischun dati 3 novs trops de lufs, cun quei vivono sa 14 trops el Grischun. In el Triep Giarsinom, sil territori de Zernez, letz agis il mens 3 cagneuls. Il Triep Madeleine, intorn scuol, agis il mens 1 ed il Triep Mantogna agis il mens 2 cagneuls, scrive gli uffizi da caccia. Ils dus trops el Engiadina, a il cantun scuvritg cun observaziuns dils guardia caccia, e quel de la Mantogna cun ina trappla fotografica. Sorte survinda pli protecziun. La regenza ha approvau in proiect alla svisneuncas dallo stallo, grono e cama per proteggere meglio la fracziun sorte da bovas. Il canton se partecipesce con 1,9 milions vid il proiect ad 8,1 milions francs. Previu esi da corrigere il ria della molera in sistem da dargun sur sorte. Quellas malauras del 2024 erano quelle di Zuro, avevano fatto una bova del liet che si trau parts da sorte, e non che 2 persone erano morte. Le persone evacuate dalle Zuro, specie una dina da savi tornare in loro casa. Le opere elettriche del canton Sozilvania e VN se partecipano vid l'opera solare alpina a Samedan. Quella montia in importante contribuzione al provvedimento con elettricità durante l'invern e per contongere le sfinamire del clima. La EVN s'engaja e l'Engiadina per quei che l'agis in seu territorio ne gin liuga da tau per in ovra solara. L'ovra da Samedan segi il miglior implant fotovoltaico alpin dalla Svizzera, scrive la EVN. E mo per veda pliev già vanels bikers tutina al Swiss Epic. La seconda tappa da dots è d'antogni da riduzione.

0: Buonasera, sinundas remontes iei dus vergau alla sis. Las previdas masiras de Spagn del mercau de Cuera han in effect si la scola bilingua, si il scalem superior, duei bopli da in instrucziun remontia in italiana. A quei che giù una critica.
1: Io qui tasco e don preda in salu mo sis ons, asso remontia, quei quei tiu tup, po bien.
2: A mai paresi don.
3: Ti viene degna pus pre spernea se il dona cost dallas linguas minoritarias anti cantun grigion.
4: E ven limitau gli access, si son pugidas che crodan, quei ei propi bo bunas novitats per quella pugida.
0: Details de pli reaccions sin quella possevla midada o disus cauela proxima mesura al microfon po vus. Anna Selina Quinter, ti vigilene bella sera.

0: Cun I Can See Clearly Now, al marcau de Cuera vol inega da pli spernia. Già lanciata dall'amna era quei già veniu in conoscente col messaggi al Parlament. Oz alla superstanza presentau in pacchet che vol discargare le finanze. Denter auter due veniu spernia utala formazione, pi precis delle classi bilingue. Sil schlem superior, duein paia un sommabo pli da instrucción italiana ni Ramoncha. A quei che una critica, Prisca Bondi a als details.
1: Nedin instrucción bilingue ple el stelem superior. Don Ramonch sco italian dueta nor als plans de la suprastanza da Cuera mo ple da el scoletta a primara. La region, Spernia. En tot Spernia Cuera radon 121 mili francs a don cun strihala progida bilingue italiana a Ramoncha sel stelem superior. Tenor Patrick De Giacomi, el responsabel per les scoles e la suprastanza da Cuera, vegen els stiu pesaggio, nou estriha.
2: Auf der anderen Seite müssten wir allen etwas wegnehmen. Wir müssten zum Beispiel das Angebot der betreuten Hausaufgabenstunde streichen. Wir müssten die Kinder heimschicken, wenn die Lehrperson ausfällt, wo wir jetzt Stellvertretungen zahlen. Also da haben wir eine Abwägung müssen machen. Tun wir es für alle verschlechtern oder tun wir für wenige eine Verschlechterung machen in einem Bereich, wo wir gesetzlich auch nicht müssen.
1: Ein paar älter wird Patrick Collet, der Präsident der Union Ramoncha, quere la Situation. Er wird schon kapieren, per mesieres de Spagne, aber die wenige inja de ple Spagnaus in Donnerkost de las Minoritats, sind die im Problem. Im Problem wird evident.
3: Okay, kre minche rumansch ci po dar risposta setza a quella domanda, do pipag rumansch ci vin instruia, pipag son fans ci discorren rumansch. Più esperti che la nostra cultura e il nostro linguaggio romanzo svanesce.
1: Attualmente ne cedono 20 scolari e scolari la purgida bilingue romanzo e la superiore. A quella purgida consiste de facto da due lezioni art figurativ per romanzo. Autors roms per romanzo, ni per fin romanzo sco rom, dati becchi. Uscete Patrick De Giacomi relativesce è.
2: Also, wir müssen ehrlich sagen, das Angebot bei der Deutsch-Romanisch auf der Sekundarstufe 1 ist nie richtig zu fliegen gekommen. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, ob die zwei Lektionen, bildnerisches Gestalten, jetzt, ob man da noch von einem Angebot an immersiver Sprachförderung reden kann, wo den Namen verdient.
1: Les scolares e dels scolares de la superiore bilingue, che han del reminent gradiu o zwentre mils de quales dos lecciuns, apprezieschen de furton la purgi de Ramoncha.
4: Io quittel cae super, che nu savein er i vina vont en la classe.
5: A mai pare quae super, a mai pare er don, che nu savein becce più schrebler romansch, e fiss blers in tudesch.
1: A che dienels del fatg che la purgida due venis trihada?
6: Ja, quid das quae don preda in salu mo sis ons, aso romans,
7: quae quet iu tup, pobien.
5: Amai paresi don.
1: Spel fatg che la scola bilingua self celem superior venis trihada, dati aun in a masera de Spagn am pau zupada. Dapi du sonst dati numnad mein mople in a scoletta romanscha, per quae ci veva mema paux scolarets. Ossa di la domanda d'un tombo spesso augmentata in ticket ad al marciau, vevi di un permets da puspe arvri in a seconda scoletta, si des a vonda scolarets. Quai è culas masiras pravides, vedi a ple pusseivel. Ad è quai, critichesce Patrick Collet.
3: Ci sono ple annuncies, ci vanc, ci è il normal d'ombra da dena scolinia, in stoglian c'è vera selectar ci dasce ir a scolinia e ci dasce becce ir a scolinia, e la fin finale è il che è una sorta di discriminazione da legno, non dall'altro.
1: A naturalmente criticesse vediamo l'Unione Ramoncha Cuera che la purgida viene riducida, ma ben è la Lia Ramoncha a suo segretario generale Andreas Gabriel, an poche capienze per le masere.
8: Non è senza stai che il mercato da Cuera vuol inagare più spagnate le scuole bilingue e gli accessi a ogni limitazione di una purgida croda se il scalem superiore quei propri buone novità per quella purgida. E è in una purgida la capitale trilingua del canton Grigion quei ha un gran effetto segnale ed il mercato sez pretende che sia importante che gli agenti quei al suo contenere in auter e sto è svela priorità d'uida a buoni spagnati come in Cicchigion.
1: C'è che clar, un cos è tutto quello in sbots che vengono discutati e decidati dal Parlamento Cuera. A tutta nor, allo è un alpievel al da vos plaid in capitel. A tocan lu combatten la lia all'Union Ramoncia Quera e insieme con l'Union Teciala Italiana pro Grigioni Italiano per la purgida bilingua e le scuole de Quera.
0: Prisca bondi a reportau, el paquet per discargar las finanzas vai tot en tot per 16 milions francs. Ins vol per l'ina sprenia 10 milions e per l'altra vol el mercau prender en 6 milions francs de pli. Previu e sper sprenia la formazion e on del salataia sin immobilies, quai de 0,1 sin impromil, ni per exemple de reduzir la temperatura als boins, ni de sprenia tal mantenimento.

0: L'arch musical. Il lieu per discors da musica.
1: In a faccia rienta, in brasch furbazia els eils, il liers rodons a la brisaga in bucca. Quai malec, nera d'alf da John Cadieli, en conosce forse bene in quell'inde vus, preziades auditures e preziai auditurs. Uons aves il poeta spiritual Orion de Segogn festivasi u cienciun contavel anniversari, ad en quai arch musical main empaus ils festiz de Cadieli che a forniu bene in qual poesia per canzuns. In cordial benvegni favus Hugo Schell. John Cadieli è nasciuto il 26 de gennaio 1876 a Segogn, nuo che l'ha presentato a sia Fonza e la casa della Ustria sul Platz, giust al pei del Crest, nuo che la Baselgia Cattolica è bagigiata. Svender Gimnasia Mustia Nossa Duneun ha el studiato teologia a Quera. Sco spiritual ha el pastorau a Vrin, Trun e Sevgiain, nuo che in Malzogna ha sforzau el de Calà. Als davos du sons de sia vetta a el passantau a la casa paterna a Segogn, no cal en l'umorz il 1 de novembre 1952. In fech populara poesia de Cadieli oi segirmo in La Parlera, cheu è la versione del seminari de Musadras da Scoletta di Lyon 1987.

0: Ella medema casa a Sagoin sco Gion Cadieli steva ella famiglia da Gion Tomas de Plazas, perché sia tata era la sora da Gion Cadieli. Sco buba Gion Tomas de Plazas è un magari giù da fa, col poeta spiritual.
1: Le regudienze sono naturalmente in Bubiaras, perché è lei morta qui aveva 800 miets. Quel che io sa, non si ricordai, con la statua da Vosgas in play fisse vien, e lo venius a casa, tra nous, ad abitau in alzada sur nous. Coi era più mal in ausenia, si dice col pudeva tre flat, figeva il messo, mi ci dì. L'era lo venius vils, a fleiva da lu, vigneva lu, vid las nove mese, las dies, vigneva lu giù, aveva si è già o meno due si è fa messa. Allora, ma avanti il cresce si, e senti si è in baselgia, si è altata son fideli, figlia è vel messa, di aveva da rispondere messa, di aver l'impinza clean son lui, a poteva il strus sur il altà en, allora un quei codis gries nere da messa, sin quei indrezz da len, e aveva bo giù la forte da portando il qual c'era, non portando, non si c'è l'avart. L'uomo teve il codice, l'avart mi c'è gasco e trovava, ed è un aval da vostirvi da neo. La specialità era naturalmente il sussipiato, qua veniva scoda di una bois, l'imbocinciata la qualità del latin, abbra tunato un'ave c'è che poteva.
0: A c'è meno in regredienza, orvon tutto, surgi un cadieli scuola auxegner.
1: Dè. De.
0: A sco persona privata in casa mincetone in tu pau e nisel venius giù tervus
1: e la vaionina allegra reminiscenze si degli e leva in bien cor ad aveva una faccia rienta proprio non si c'è amicabel e se aveva dentone da tec sque quinza e aveva la letteratura ad inegada da mneivel da nus era il folk sco nus vema la stizun allora il card da vicir venius con material con il mio amico da Maneva Leo Clemens Cavelte venus naturalmente quella eisen e quella preis che c'era giù strubigliavi da quella c'è quella rotta giù quella era mai che c'è adenna c'è in cogn rotta giù ed andami giù per in pei allora sono ducure io sono vi io sono in toaletta ma rauscio e la socca sono cocina a cui va traggio la socca steva l'ungla del polish pei tutta grazia lui un certo brugì faccio canerunas a lui ero giù un stiva sin canapea se su di un cadele venivo giù a mia mamma lo dice chi sei se lo dice io vai o devo una caneruna vai tracciau ma ra si han canau in che giù ni buc forse sono raccontanzi c'è e le lo si flavels che poteva un po' più di crescere in baselgia. Lui aveva un zerizzato in una combra e si alzava su nus la seconda alzata in alta, in una mese con in alta e lui faceva il leo messo il devos.
0: E lei ha seguito in sezza al mai
1: pastorau? No. Ah, più mal c'è venuto in una buia la madema plef. E lei stava sempre in Leo alle giù sia caserina, a quella è l'ustata caserina con il monumento che è tornato a Sagogna. A Dalezza si avvilava l'omicetonzi nella, il dema al buadaccio, a Delveodina sia brisaga in bocca. Lui veniva sia sottana da Cendra, a quei vageni spien Henry Spesce giù discreti negata, si bene in Igise Mastril, zurda quella non d'ombreva la reccia da nufs ners a sur l'antira rassa giodò cendra. A quei s'avvilava lo nuceven ad ella l'onda bet. Ad ella aveva naturalmente un po' bugengo e quei deve lavorare giù per già con la sottana.
0: Con l'era malzeo, se l'eccemo in turnaus in questa in casa paterna. A per lei, se l'è magari un uso al vici in tica spas?
1: Già sì. Tutto lo se vladazzi lo intorno baseglia a leggere il brevier scocco che figevano più bauli. A ciò che aveva più bia contact, let's credevo che il poteva già lo bo pli.
0: Scomenzionavo lanciata a imbiare le poesie da Gion Cadieli venite messe in musica ad in quell'emissione ed in moda quellas. Diestos, Spellac, componita da Gion Antoni de Rungs per cor viril.

0: Ei miu cor pleins d'allegria ch'el vuless ad aul s'alzar, cerca ina melodia per cantar ad in cantar. In ulteriore poesia de John Cadieli. Il 2002, c'un conton sventer la mort de John Cadieli, a l'anteriore redactura de radio de RTR, Maria Cadruvi, faci in emissione in Amarella sur de del. En quella a ella è discurriu cun Clari Hatsch, che era lui un professor per letteratura all'Università de Turic. Da Riaccia Maria Cadruvi voleu saver c'hai call'ovra letterara de Cadieli vali. Las emprimes associazions spontanas che Clari Hatsch ha exprimiu udend il nom Cadieli eran che Cadieli representi per el fec ferm la scinumnada cultura nera, quella cultura cattolica serrada che era quasi incontr tutz. Cadieli sagli tradizionals en forma e contegn ad en ses texts sapins leder incontr c'hai tot ch'il plavon e poet sagli.
1: Es contr la modernità, contra possibles plagiars de la vita, contra la moda, contra mincia forma de emancipazione, contra las donnes, e de cella vart loda las diverses mammas, si Aicna, Maria, la mumma Baselgia, la mumma Romancia, la patria, e sleif manch xenofob, insiste sulles valurs de l'Aicna tradizion, e el para de representar quaci des pre-modern in tot il sens, para.
2: Clari Hatsch. Elgi che l'agi bus studigiava in tutti i dettagli l'antica ovra da Cadieli, ad elgi è che elan conosci memia pauclas valittas a tradizioni interne della cultura cattolica da vonciun contons, per quei dici el para. C'è che lei si accentuasse egi che Cadieli lavuris in diversi generi, el segi liriker, moe humoristiker e satiriker, a quei segi una combinazione tuttavia bu sempla, esce detti alla letteratura mondiale buns exempels per quella combinazione.
1: Per esempio, Leopardi è in questo, o Heine è in questo. Ma la tradizione romana dà pax rappresentanti che combinano bene quei due generi. C'è per poi a mia di mente che un esempio ci fa ir qua. Con una differenza fondamentale, c'è per poi è autodestruttivo e guarda se è in il spiel e che dirgli non fa qua, para mai.
2: E per documentarsi o pareri, è Clariac venius con un esempio concreto.
1: E scrive un texto. In questo riguardo interessantissimo c'è un nome necrolog l'as imaginescel c'è ces dicen cur c'è l'es mort e loro fa un'autocritica di Verteifle fume brisago ses massa severs in sies preces e ossia beide di Verteifle un catalogo de critiques c'è l'autors fan ad el ma la quintessenza è loro tipica dirs e creus da dora vi ma il cor letz era buns l'ana è un piccio dubbi sulla bontà del cor, ma quel non riesce proprio da dir.
2: Gece all'ututina per cei che il dubetti dalla bontà del cor da Cadieli, si in base da se stessa capesce a buona sia vita.
1: Per esempio, riguardo le donne sono superficiali, vanagloriose, paterliere, comandunze. Però sia malizia satirica è assolutamente penetrante e senza limiti con si tratta di defetti del corpo. Guetters e gobes, poveres donnes che non guardano loro scesco ci stuvessen per citare i nomi, vengono trattadas in una maniera impituaiabla, durisma.
2: E i zomans vengono vitlonder in la satira da Cadieli, denton mai ascinaus scolas donnes di Clari Hatsch. Ed el maneggia clar che quei agi da fazzi c'è col spirit del temps che ricevi degli etz temps incontro las donnes.
1: Il repete stereotips da satira contro la donna ci sono vels, ci non contengono un'animosità speciale da Cadieli. Ci svol fare un rimprovero, se potesse dire il vespo di riflettare.
2: La poesia Un Viern de John Cadieli conceva quel spleitz neif, neif, tut la pleif e da neif curclada. Quella poesia veniva taxata da differenti persone, scoina dalla smegliere, spumo da Cadieli sez, ma ben dall'antira letteratura romancia insomma. Henry Spescia ha giù scritto in agada che i detti strugi in tozzo il poesias che sapienza miserà con quella. Clari Hatsch non conosce quella critica, né meglio dice quei laut da Spescia a Cadieli.
1: Sì, aveva letto questo componimento di Henry Spescia e la prima ada era persuasissima che Spescia avesse ragione. Spescia dice essenzialmente che la poesia sia assolutamente simple, naturale, senza retorica, precisa ed di un'onestà ed di una semplicità evidente e bella. Il primo ma quai per svas e ena pensaccia specia e ragione che questi è proprio una bellezza di una poesia. Da più c'è pensur della poesia e da più grandi ci vengono als dubis. Per esempio, il insiste fermissim sulle repetizioni de sons, sulle rimes e la una struttura usce ipermusicale e usce martellante manch musicale che c'è du mond, c'è quai è proprio una grande qualità.
2: El segio noz straz via neu, al professor da letteratura Clariach Manigiau, ingi quetiel che il unviran segi una bellezia poesia ad in altri gi dubiti al puspei della qualitat.
0: A che udin la poesia unviran in forma musicale? John Andrea Casanova ha schau inspirat il text a facciort Londra in ovra per vush a clavazin che el presenta gi stets.

0: Wustet leus il jarch musical che va oz ils verstiz del poeta spiritual John Cadieli. Die studiu veus Alexia Marcus con la poesia satirica Politica. En sia marella del 2002 all'anteriura redactura de radio Maria Cadruvi è discuriu con Lothar de Plazes. Il fra de John Tomas, a figliol de John Cadieli, eusse facentaus profundament culovra literara de seu padrin. Il 1903 a el diu in codis de bunamen 450 paginas.
1: Io va studia all'università letteratura tudescia. Avai legiu la lirica, quella grandiosa lirica tudescia de Goethe a Hölderlin sur Mörike e Rilke tocca Ingeborg Bachmann. A cunza legiu quella grandiosa lirica. Lu, ens realists envirs nossa letteratura romancia. E io quetel che insappi è ve plegi ed esser incantaus da letteratura modesta. Se nous vem buca quella tenuta, sve nous emblidà nossa letteratura romancia ed io gidiassi gire buca da pubblicà poesias se ves buca quella tenuta. E chi calegia gli appendix da mia edizione di John Cadieli venia constatà che avai buca scritt quei en in admirazione ciocca, ma ben io son se spruaus da interpretà poesias tenor metodes e cun criteris della scienza letteraria tudestia.
2: Dati causas che ti figesse zots circa vegno ospitart autre in quei codis?
1: Bien, in se ves os se domanda se ves buco duo fa in selezion è un pli severa. Oz se se tractas de fa è un in edizion lu figesse eu in codis pli strec in se ves sciana ven la gronda parte della lirica religiosa, in se vesce anaven le poesie di Cajun, in se vesce anaven e un altre poesie, magari modestes, e fai una selezione di quei che pare che vale la pena da un venir leggiu.
2: Io lesse il buffa che un quale missione in critica letteraria a tutina lesse tornà forse sin dus punti che clariaccia criticau anzon. Per esempio, Giel, John Cadieli, ei vieti incontr las femnes. Come è stato qui?
1: Qui è buca del tutto falliu. È dat poesie satiriche che in fitch massivas contro le femmes. Denton non sto intendo quindi il fatto che la era scritta in quei stil quasi un tic aggressiv magari contro gli uomini. Per esempio, la poesia vuol di far politica, non è sti nom. Neve elveva quella tenuta magari da esser ve in urde dire lengi dire sper quei tratch lom che se sviluppava la lirica o se nu sprende no quelle poesie che per tocken las femmes ad isolene las lui quei bodi il tot in urden tra l'altra vart ston ins di sinceramein John Cadieli era in de nos surpoets che in spiritual che viveva tenor il celibat e che poi ha giù conseguenze queste capesce di se sezze e ne gin che

0: Igl quellas poesias metta quei en dubi.
1: Vessens, se veu fa la reproche a John Cadieli, el ves forse se veu reflecta in tic. Per exempel, surda la dignitat de las dunnas, surda il element ed giugà de la moda nova, a vasi quei con tot autres ils.
0: Ei, lo beu mincin de pretender quei su entre tons ons. Io credi il buca che l'ha dimessa in demanda la dignitat de la donna. Lez credi il buca, l'era per lez era il mine fins e sias relazions con sias niazzas, ne e io vau giù deu de persunas, el svizz nu che la pastorau che l'ha giù dine giù in gran respect e de las donnas in quei sen. Denton, qui se trattava de ridiculizzare quella moda, quella tenuta, l'URL con un ciaffan figlieva quei, e io quetta il quinstuess, e forse tenne quinta quei in tic un humore, buca fa la causa pisseriusa che quei calera manigliata.
1: Il novembre 1952, con John Cadieli e Morza Sagogn, aveva sti 13 anni. Sazon sera gurdada quei dì?
0: Dio, sazera gurdada, qual era simpun de mort, a mia mamma svegliau me, e es era lu sperilleg en genoglies, el aveva piars la scienza, quei audel quei treflat grefnevi, e survimzava de valera, che era plevona sagogn, lieva il stex latinz capescia, dil sacrament il son cieli, a lu e quei, el venius lu pli ruseivels. O se forse era quei, in certa risca, et nemende, clamain in
1: buob de tredijons.
0: De tredijons. Denton, io sto a dire che questa è per me una profonda esperienza, quella morte si degli ritualizzata, a buffar donami, ma ben il contrario, io ho fatto quell'esperienza che la morte è un aspetto naturale della vita.
1: A questa è la prima persona che ti ha svegliato che la moriva a quel momento?

Vus bais udiu il arch musical da vart John Cadieli, che vessa viu festivà il 26 de janè, siu cienciun contavel natalizi. Da plide del, dentro auter lientir discurs de siu nef sen seconda generazione John Tomas de Plazas, ni lentira Marella da Maria Cadruvi del 2002, an fleisch coadinas in rtr.ch/musica. Ina de las pli enconuscentes poesies oi segiremoin La Pura, e grazie a Corinne Cugelas, che ha con quei text creau una sort irta culturale. In altra, che ha inspirato Duris Alma di una cantata per Cormis Dau Clavazin, è la poesia La Lavina. Omis duas ovras tatlein per la fin de quei arci. Jau già visel, vina von, bien divertiment con vies Radio RTR. Miu nom, Hugo Scher, adia a restai interessai alla musica.

0: musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Il dì der RTL.
1: Oz cun ursin cadir. El Grischun dati 3 novs trops de lufs, cun quei vivono sa 14 trops el Grischun. In el triep Giarsinom, sil territori de Zernez, letz agis il mens 3 cagneuls. Il triep Madeleine, intorn scuol, agis il mens Tschun, ed il triep Mantogna agis il mens 2 cagneuls, scrive gli uffizi da caccia. Ils dus trops el Engiadina, a il cantun scovritg cun observaziuns dils guardia caccia, e quel de la Mantogna cun ina trappla fotografica. Sorte survinda pli protecziun. La regenza ha approvau in proiect alla svisneuncas dallo stallo, grono e cama per proteggere meglio la fracziun sorte da bovas. Il canton se partecipesce con 1,9 milions vid il proiect da 2,1 milions francs. Previu esi, da corrigere il ria della molera in sistem da dargun sur sorte. Culas malaures dil 2024 eran quels isuro avevan facina bova de liet casse trau parts da sorte e nu che 2 persunas eran mortas. Las persunas evacuadas da lezzas uras specie una dina da savi turna in lur casas. Las obras electricas dil canton Sotsilvania e VN se participation vid l'ovra solara alpina a Samedan. Quella montia in importanta contribuzione al provvedimento con electricità durante l'unvern e per contonger las finamires dil clima. La EVN s'engaja e l'Engiadina per quei che l'agis in seu territori ne gin liuga da tau per in ovra solara. L'ovra da Samedan segi il miglior implant fotovoltaic alpin dalla Svizzera, scrive la EVN. E mo per veda pliev già van els bikers tutina al Swiss Epic. La seconda tappa da dots è d'antogni da reduzida. Il start è più bustaus il pass del Bernina, mo ben alla punt. E la ruta è stata 24 km in stile da Ciungoltaciun. Ad el classement general menen Vinavon, Fadri Barandun ed Andrin Beli e salven il Maio Jaune. Varga 3 minuti savon Fabian Rabensteiner e Casey South. Guadagnau le tappa da dots an d'anton Mark Pritzen e Felix Steli. La terza etappa da Damaun è riduzita da 204 sinzi son 10 km e meina dalla Pun a Navos alla Pun e Bua Tavau. Si lungi il tema sparoz, Jeff Jassira, Jeff Givis Leon, in Abiala Sirada.
0: La Saira da RTL. Kunstkuferides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Schetta la radio, meina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Nur che la musica è

0: Da nus?
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vus al puls de la musica. Dal simple vent, sur il hit, finta la scovrida. RTR, usciveria scolavita.

In bien plaid. De Domenica Peder. In bien plaid. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.

L'angel da la saira, da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed in pizzalas luminas ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna, alla lunna fon segnal d'anir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot, e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

Sein da Not da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderja per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, in giadina, sun ils plets de sa chansun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.